Immagina cosa sarebbe il mondo se non ci fossero gli inventori, che a volte vengono chiamati pazzi, ma non si arrendono mai. E credono nelle favole, nelle favole sanno trovare quella formula magica per non smettere mai di sognare.

L'eccitazione non fa rumore. Fra le mie dita ti sento viva, tutto per caso. Poi naso a naso usi le mani, sussurri un mi ami.

stata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 22 giugno si festeggia San Paolino da Nola. Il proverbio del giorno è: beati gli ultimi se i primi sono discreti. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, i momenti di riflessione hanno la loro utilità, soprattutto se servono per aggiustare il tiro su alcune situazioni che non girano come vorreste. Un occhio di riguardo in più meritano le questioni strettamente economiche, poiché è tempo di bilanci.
2: Toro, il trigono lunare in Vergine vi sarà utile per far fruttare le vostre qualità. Otterrete importanti riscontri in campo economico e sociale. Cercate di ampliare ancora il vostro ventaglio di interessi, dedicandovi anche ad attività creative.
1: Gemelli, potrà generarsi qualche tensione a causa della gelosia nella coppia e qualche accesa discussione dettata da un diverbio con un familiare. Forse ultimamente avete un po' trascurato i vostri doveri e oggi la luna in Vergine vi porge il conto.
2: Cancro, grazie alla serenità che proviene direttamente dall'equilibrio interiore, la vita professionale di questo periodo prende un andamento più vivace. Potrete sciogliere quei nodi che da tempo vi tenevano in una posizione di scomoda incertezza.
1: Leone, occorre sgomberare il campo da qualsiasi genere di equivoco. Chi lavora al vostro fianco ha il diritto di avere risposte chiare e definite. Siate pronti ad assumervi la responsabilità del caso o come si confà a dei leader degni di questo nome.
2: Vergine, la luna nel segno oggi se la prende con qualche detrattore, ma nulla di cui preoccuparsi se metterete in campo la vostra tipica razionalità. Non abbiate timore di osare, gli investimenti a lungo termine si riveleranno per voi i più vantaggiosi.
1: Bilancia, fantasia e gusto per l'innovazione vi aiuteranno nell'attività, soprattutto se vi occupate di comunicazione, pubbliche relazioni aperte o tecnologia. La giornata vi vedrà alle prese con qualche contrattempo, ma riuscite a venirne fuori alla grande.
2: Scorpione, dopo il lavoro verrete chiamati a risolvere un problema. La luna in sestile vi aiuterà a venirne fuori, ma con un grande esborso di energie. Starete tranquilli sul fronte economico, potrete concludere ottimi affari e far quadrare i conti in sospeso.
1: Sagittario, un viaggio potrebbe deludere le vostre aspettative e crearvi disagi. Se non potete rimandarlo, organizzate tutto nei minimi particolari. Qualche contrattempo è possibile, anche nei vostri affari, compresi quelli di cuore. Siate pazienti.
2: Capricorno, il vostro segno riceve una sferzata di energia dal trigono della luna. Prenderete tutto più con ottimismo ed il sorriso vi aprirà ogni porta. Avrete voglia di giocare, di scommettere su voi e sul futuro. La giornata ideale per tentare la fortuna.
1: Acquario, l'urgenza di fronteggiare questioni pratiche vi costringe a volare raso terra. Tuttavia troverete tempo anche per i vostri interessi creativi. Se desiderate spiccare il volo e lasciare il nido, valutate bene le conseguenze delle vostre decisioni.
2: Pesci, la luna nel segno opposto scambia sguardi di fuoco con il vostro Nettuno. La giornata è difficile per voi e soprattutto per chi vi sopporta. Questa fase vi vede sfortunati protagonisti di disguidi e contrattempi cui dovete far fronte in fretta.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

I colloqui tra Stati Uniti e Iran in corso in Svizzera. Teheran ribadisce che lo stretto di Hormuz resterà chiuso. A Palermo una donna muore dopo che un'auto investe un gruppo di ciclisti durante un sorpasso vietato. A Jesolo un'auto finisce nel fiume Sile, una vittima. Dramma a Torino, dove una madre avrebbe ucciso la figlia tredicenne prima di togliersi la vita. A Rimini ricoverata la nuora di Pierina Paganelli per abuso di farmaci. Infine lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Sono aperti al Burgenstock Resort nei pressi di Lucerna i primi colloqui tra Stati Uniti e Iran dopo le tensioni delle ultime settimane. Il vicepresidente americano J.D. Vance, insieme agli inviati speciali Steve Witkoff e Jared Kushner, ha accolto la delegazione dei mediatori pakistani guidata dal premier Shehbaz Sharif e dal capo di Stato Maggiore Asim Munir. Sul tavolo ci sono diversi dossier dedicati: il futuro del Libano, le deroghe per la vendita del petrolio iraniano, allo sblocco di asset finanziari congelati. Teheran però mantiene una posizione rigida e, attraverso fonti vicine ai negoziatori, ha ribadito che lo stretto di Hormuz non verrà riaperto finché non sarà rispettato il cessate il fuoco in Libano. Vance ha parlato di progressi registrati nelle ultime ore e si è detto fiducioso sulla possibilità di ulteriori passi in avanti. Intanto, per martedì sono previsti a Washington colloqui tra delegazioni israeliane e libanesi sulle future zone demilitarizzate.
2: Vediamo in Italia: tragedia sulle strade del palermitano. Una donna di 41 anni, Mirela Nicoletta Rusu, ha perso la vita dopo essere stata investita insieme ad altri ciclisti da un'automobile lungo la strada che collega Palermo a Pioppo. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il conducente dell'auto avrebbe invaso la corsia opposta durante un sorpasso evitato, oltrepassando la linea continua e travolgendo il gruppo di sportivi. La vittima è morta sul colpo. Il compagno che era con lei è stato accompagnato in ospedale in stato di shock, mentre un altro ciclista è rimasto ferito ma non sarebbe in pericolo di vita. Le forze dell'ordine stanno completando gli accertamenti per chiarire ogni dettaglio dell'incidente.
1: Un'altra tragedia si è consumata a Jesolo, nel Veneziano. Un'automobile è finita nelle acque del fiume Sile per cause ancora da accertare. Alcuni passanti hanno tentato immediatamente di intervenire tuffandosi in acqua, ma il veicolo è affondato rapidamente. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con il supporto dell'elicottero Drago e dei sommozzatori specializzati. Dopo le ricerche è stato recuperato il corpo senza vita di una persona. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sono ancora in corso le verifiche per escludere la presenza di eventuali altri occupanti.
2: Profondo sgomento a Torino per una vicenda che appare come un drammatico omicidio-suicidio. Una donna e la figlia di 13 anni sono state trovate morte all'interno della loro abitazione. Secondo le prime ipotesi investigative, la madre avrebbe strangolato la ragazza utilizzando un laccio e una corda prima di togliersi la vita. A fare la tragica scoperta è stata la figlia maggiore della donna, una giovane di 19 anni, che ha immediatamente lanciato l'allarme. La ragazza, sotto shock, è stata accompagnata in ospedale. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire il contesto familiare e comprendere le ragioni del gesto.
1: Ricovero d'urgenza a Rimini per Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa nell'ottobre del 2023. La donna è arrivata in ospedale dopo aver assunto una quantità eccessiva di farmaci sedativi. I medici hanno eseguito una lavanda gastrica e, secondo quanto emerso, non sarebbe in pericolo di vita. Le prime informazioni parlano di un gesto autolesionista legato al forte stress accumulato negli ultimi mesi. Ai sanitari la donna avrebbe riferito di non riuscire più a sopportare la pressione mediatica che ha coinvolto lei e la figlia nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Pierina Paganelli. Si valuta ora un eventuale percorso di assistenza specialistica.
2: Dall'Egitto arriva invece una novità nel caso di Nessy Guerra, la cittadina italiana condannata per adulterio dopo la denuncia dell'ex marito Tamer Hamouda, arrestato il 9 giugno con l'accusa di aver minacciato il console italiano a Hurghada. È stato scarcerato dopo il pagamento di una cauzione di 5.000 sterline egiziane, poco più di 80 euro. La notizia ha suscitato forte preoccupazione nella donna, che vive nascosta insieme alla figlia e ai genitori. Attraverso i social, Nessy Guerra ha espresso il timore per le possibili conseguenze della liberazione dell'ex marito, ribadendo di sentirsi ancora in pericolo.
1: E chiudiamo con lo sport. Marc Márquez conquista il Gran Premio della Repubblica Ceca sul circuito di Brno e rafforza il suo momento positivo in MotoGP. Lo spagnolo della Ducati ufficiale ha preceduto al traguardo giapponese Ai Egura e Francesco Bagnaia, terzo con l'altra Ducati ufficiale. Quarta posizione per Fabio Di Gianantonio, mentre Jorge Martin ha chiuso soltanto nono dopo aver scontato due long lap penalty. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: primo oroscopo. Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
1: Lunedì 22 giugno si festeggia San Paolino da Nola. Il proverbio del giorno è: beati gli ultimi se i primi sono discreti. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
0: Ariete, i momenti di riflessione hanno la loro utilità, soprattutto se servono per aggiustare il tiro su alcune situazioni che non girano come vorreste. Un occhio di riguardo in più meritano le questioni strettamente economiche, poiché è tempo di bilanci.
1: Toro, il trigono lunare in Vergine vi sarà utile per far fruttare le vostre qualità. Otterrete importanti riscontri in campo economico e sociale. Cercate di ampliare ancora il vostro ventaglio di interessi, dedicandovi anche ad attività creative.
0: Gemelli, potrà generarsi qualche tensione a causa della gelosia nella coppia e qualche accesa discussione dettata da un diverbio con un familiare. Forse ultimamente avete un po' trascurato i vostri doveri e oggi la luna in Vergine vi porge il conto.
1: Cancro, grazie alla serenità che proviene direttamente dall'equilibrio interiore, la vita professionale di questo periodo prende un andamento più vivace. Potrete sciogliere quei nodi che da tempo vi tenevano in una posizione di scomoda incertezza.
0: Leone, occorre sgomberare il campo da qualsiasi genere di equivoco. Chi lavora al vostro fianco ha il diritto di avere risposte chiare e definite. Siate pronti ad assumervi la responsabilità del caso o come si confà a dei leader degni di questo nome.
1: Vergine, la luna nel segno oggi se la prende con qualche detrattore, ma nulla di cui preoccuparsi se metterete in campo la vostra tipica razionalità. Non abbiate timore di osare, gli investimenti a lungo termine si riveleranno per voi i più vantaggiosi.
0: Bilancia, fantasia e gusto per l'innovazione vi aiuteranno nell'attività, soprattutto se vi occupate di comunicazione, pubbliche relazioni aperte o tecnologia. La giornata vi vedrà alle prese con qualche contrattempo, ma riuscite a venirne fuori alla grande.
1: Scorpione, dopo il lavoro verrete chiamati a risolvere un problema. La luna in sestile vi aiuterà a venirne fuori, ma con un grande esborso di energie. Starete tranquilli sul fronte economico, potrete concludere ottimi affari e far quadrare i conti in sospeso.
0: Sagittario, un viaggio potrebbe deludere le vostre aspettative e crearvi disagi. Se non potete rimandarlo, organizzate tutto nei minimi particolari. Qualche contrattempo è possibile, anche nei vostri affari, compresi quelli di cuore. Siate pazienti.
1: Capricorno, il vostro segno riceve una sferzata di energia dal trigono della luna. Prenderete tutto più con ottimismo ed il sorriso vi aprirà ogni porta. Avrete voglia di giocare, di scommettere su voi e sul futuro. La giornata ideale per tentare la fortuna.
0: Acquario, l'urgenza di fronteggiare questioni pratiche vi costringe a volare raso terra. Tuttavia troverete tempo anche per i vostri interessi creativi. Se desiderate spiccare il volo e lasciare il nido, valutate bene le conseguenze delle vostre decisioni.
1: Pesci, la luna nel segno opposto scambia sguardi di fuoco con il vostro Nettuno. La giornata è difficile per voi e soprattutto per chi vi sopporta. Questa fase vi vede sfortunati protagonisti di disguidi e contrattempi cui dovete far fronte in fretta.
0: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

I colloqui tra Stati Uniti e Iran in Svizzera, primo round concluso con progressi significativi, una tabella di marcia per arrivare ad un accordo entro 60 giorni, dove attacchi di droni contro Mosca respinti dalle difese russe. Donald Trump torna a criticare Giorgia Meloni, mentre Palazzo Chigi sceglie la linea del silenzio. In Libia ha condannato l'ex comandante al-Masri, ritrovate vive le due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella al-Fedenea. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: sono Teheran, tra i risultati ottenuti figurano deroghe alle restrizioni sulle esportazioni di petrolio, la revoca di alcune misure di blocco economico, lo sblocco di beni congelati e l'avvio di un piano di ricostruzione e sviluppo.
1: Prosegue intanto la guerra dei droni tra Russia e Ucraina. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha annunciato che le difese aeree russe hanno respinto un nuovo attacco diretto verso la capitale. Nelle ultime 24 ore sarebbero stati abbattuti complessivamente 14 velivoli senza pilota. Secondo le autorità russe, i droni intercettati erano diretti verso diverse aree della città. Le squadre di emergenza sono intervenute nei punti in cui sono precipitati i detriti. Non vengono segnalate vittime, ma l'episodio conferma l'intensificarsi delle operazioni aeree a distanza tra i due paesi.
0: Nuovo attacco politico di Donald Trump nei confronti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il presidente americano ha accusato l'Italia di non aver sostenuto gli Stati Uniti durante l'azione contro l'Iran, sostenendo che Roma non avrebbe contribuito nonostante i miliardi investiti dagli Stati Uniti nella difesa europea. Palazzo Chigi però mantiene la linea della prudenza e del silenzio, evitando ulteriori repliche dopo quelle dei giorni scorsi. In mattinata Meloni era intervenuta alla adunanza degli alpini a Gemona del Friuli, dove aveva parlato della necessità di recuperare un sano orgoglio nazionale. Intanto la premier avrebbe invitato i membri del governo a partecipare alle celebrazioni per Independence Day americano, nel tentativo di mantenere saldo il rapporto con Washington nonostante le recenti tensioni.
1: In Libia arriva una sentenza destinata ad avere riflessi anche sul piano internazionale. Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Osama Najem al-Masri a 7 anni e 4 mesi di reclusione per violazione dei diritti dei detenuti. L'ex comandante libico era finito al centro di un delicato contenzioso che aveva coinvolto il governo italiano e la Corte Penale Internazionale. Oltre alla pena detentiva, il Tribunale ha disposto la perdita della capacità giuridica e la sospensione dei diritti civili per tutta la durata della condanna e per un anno successivo alla scarcerazione.
0: Si conclude con un lieto fine la vicenda delle due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Le ragazze sono state ritrovate a Formia, in provincia di Latina, all'interno dell'abitazione dello zio materno nel quartiere di Rio Fresco. Secondo le prime informazioni, le due giovani stavano bene e sarebbero state ospitate da una persona anziana in un complesso di edilizia popolare. Dopo il ritrovamento, le autorità hanno disposto il loro trasferimento in una nuova struttura protetta nel Lazio. La notizia pone fine a giorni di apprensione che avevano mobilitato forze dell'ordine, volontari e familiari.
1: Resta aperto il dibattito nel mondo della cultura sul caso che coinvolge lo scrittore Michele Mari. Il premio Strega, dopo giorni di polemiche, la Fondazione Bellonci ha deciso che l'autore continuerà regolarmente la sua corsa verso il riconoscimento letterario. Nessuna esclusione né ritiro, dunque, nonostante le controversie nate da alcune presunte frasi offensive attribuite allo scrittore nei confronti di Michela Murgia. La Fondazione ha spiegato di aver applicato il regolamento e ha invitato a riportare il confronto sul terreno della letteratura. Numerose le reazioni del mondo culturale, tra cui quella di Lidia Ravera, che ha parlato di parole gravi e motivo di profonda tristezza.
0: Chiudiamo con lo sport. Il calcio delude ancora il Belgio ai mondiali. Dopo il pareggio con l'Egitto, la nazionale guidata da De Bruyne non va oltre lo 0-0 contro l'Iran e dovrà ora vincere l'ultima partita per sperare nella qualificazione. Grande protagonista della sfida è stato il portiere Courtois, decisivo in più occasioni. Nell'altra gara del gruppo, l'Egitto ha battuto la Nuova Zelanda per 3-1 in rimonta grazie alle reti di Zico, Salah e Hassan. Un successo che rilancia le ambizioni della formazione nordafricana nella corsa verso la fase a eliminazione diretta. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:05.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: Inizia un'altra settimana, noi amici ci siamo. Benvenuti con Maurizio Rossi, Radio Web, si parla di tecnologia alla radio e anche oggi voglio svelarvi tantissime novità, quindi ecco, mi auguro che possiate rimanere con noi fino alla fine. Un motivo sicuramente in più per rimanerci è che all'interno abbiamo come sempre tanta bella musica con un ottimo collante fra una news tecnologica e l'altra. State buoni lì che fra poco arriviamo.

Bene, qui iniziamo subito perché oggi abbiamo scovato qualcosa che sicuramente vi farà divertire. Dovete sapere che all'interno di Google Earth c'è un simulatore di volo, questo magari non lo sapevate, è un'esperienza che non è esattamente all'altezza di quella che viene offerta da Flight Simulator su un computer o una console, ma comunque ecco, si tratta di un'aggiunta simpatica e che vale la pena segnalare. Beh, vediamo un po' come funziona, quali comandi insomma si possono utilizzare. Avete presente Google Earth? Sì, ecco, apritelo magari sul vostro computer. Dovete sapere che nella parte superiore della schermata home, ecco, c'è Esplora Art. Aprite il menu strumenti nella barra di menu in alto, selezionate poi la voce simulatore di volo. Ecco, consigliamo di farlo dopo aver cercato magari un luogo che vi piace, un luogo particolare, altrimenti ecco, ci si trova da qualche parte sopra l'oceano. E una volta in quota, i comandi da usare per muoversi sono un po' quelli della tastiera e mouse, più precisamente l'aumento della spinta, la diminuzione, l'angolazione verso il basso, l'angolazione verso l'alto, il rollio a sinistra, il rollio a destra, l'attivazione e disattivazione diciamo nel click della simulazione. Beh, non è facile comunque controllare il movimento e orientarsi almeno per la prima volta, ecco, si finirà col girare su se stessi in modo forsennato. E in caso di schianto a terra compare un messaggio: hai fatto un incidente, riavviare, e quindi da lì si ricomincia di nuovo. Ecco, è un po' un gioco, ma allo stesso tempo veramente è molto molto simpatico. Provatelo.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 22 giugno si festeggia San Paolino da Nola. Il proverbio del giorno è: beati gli ultimi se i primi sono discreti. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, i momenti di riflessione hanno la loro utilità, soprattutto se servono per aggiustare il tiro su alcune situazioni che non girano come vorreste. Un occhio di riguardo in più meritano le questioni strettamente economiche, poiché è tempo di bilanci.
2: Toro, il trigono lunare in Vergine vi sarà utile per far fruttare le vostre qualità. Otterrete importanti riscontri in campo economico e sociale. Cercate di ampliare ancora il vostro ventaglio di interessi, dedicandovi anche ad attività creative.
1: Gemelli, potrà generarsi qualche tensione a causa della gelosia nella coppia e qualche accesa discussione dettata da un diverbio con un familiare. Forse ultimamente avete un po' trascurato i vostri doveri e oggi la luna in Vergine vi porge il conto.
2: Cancro, grazie alla serenità che proviene direttamente dall'equilibrio interiore, la vita professionale di questo periodo prende un andamento più vivace. Potrete sciogliere quei nodi che da tempo vi tenevano in una posizione di scomoda incertezza.
1: Leone, occorre sgomberare il campo da qualsiasi genere di equivoco. Chi lavora al vostro fianco ha il diritto di avere risposte chiare e definite. Siate pronti ad assumervi la responsabilità del caso o come si confà a dei leader degni di questo nome.
2: Vergine, la luna nel segno oggi se la prende con qualche detrattore, ma nulla di cui preoccuparsi se metterete in campo la vostra tipica razionalità. Non abbiate timore di osare, gli investimenti a lungo termine si riveleranno per voi i più vantaggiosi.
1: Bilancia, fantasia e gusto per l'innovazione vi aiuteranno nell'attività, soprattutto se vi occupate di comunicazione, pubbliche relazioni aperte o tecnologia. La giornata vi vedrà alle prese con qualche contrattempo, ma riuscite a venirne fuori alla grande.
2: Scorpione, dopo il lavoro verrete chiamati a risolvere un problema. La luna in sestile vi aiuterà a venirne fuori, ma con un grande esborso di energie. Starete tranquilli sul fronte economico, potrete concludere ottimi affari e far quadrare i conti in sospeso.
1: Sagittario, un viaggio potrebbe deludere le vostre aspettative e crearvi disagi. Se non potete rimandarlo, organizzate tutto nei minimi particolari. Qualche contrattempo è possibile, anche nei vostri affari, compresi quelli di cuore. Siate pazienti.
2: Capricorno, il vostro segno riceve una sferzata di energia dal trigono della luna. Prenderete tutto più con ottimismo ed il sorriso vi aprirà ogni porta. Avrete voglia di giocare, di scommettere su voi e sul futuro. La giornata ideale per tentare la fortuna.
1: Acquario, l'urgenza di fronteggiare questioni pratiche vi costringe a volare raso terra. Tuttavia troverete tempo anche per i vostri interessi creativi. Se desiderate spiccare il volo e lasciare il nido, valutate bene le conseguenze delle vostre decisioni.
2: Pesci, la luna nel segno opposto scambia sguardi di fuoco con il vostro Nettuno. La giornata è difficile per voi e soprattutto per chi vi sopporta. Questa fase vi vede sfortunati protagonisti di disguidi e contrattempi cui dovete far fronte in fretta.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
5: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
16: Capisci quello che dice?
17: Roba senza senso.
16: Io invece sì.
18: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
17: Cosa vuoi fare?
16: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
18: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Dopo la musica, amici, noi continuiamo nel nostro appuntamento, perché qui le big tech stanno facendo veramente affari in questo periodo, altro che non pensano alle ferie. Beh, attenzione, non raggiunge certo il valore della fusione che c'è stata tra Paramount, Skydance e Warner Discovery, ma cambierà ugualmente il mercato americano, perché Fox Corporation avrebbe annunciato l'acquisizione di Roku, ecco, per 22 miliardi di dollari. Insomma, nascerà così il terzo più grande player dell'industria televisiva, una transazione che dovrebbe comunque essere completata nel primo semestre del 2026. Fox Corporation, che è stata fondata da Murdoch, possiede canali televisivi tra cui i noti Fox News e Fox Sports, e Tubi, che è un servizio gratis di streaming con pubblicità, che è stato acquistato nel 2020. Offre anche un servizio di streaming con abbonamento Fox One, questo da agosto. Roku è invece l'azienda americana che offre dei servizi streaming di terze parti attraverso della smart TV e dispositivi. In pratica è il diretto concorrente di Amazon. Roku non è presente ancora nel mercato italiano, ma gli utenti possono comunque già acquistare i dispositivi su Amazon ed usare una VPN per, diciamo, aggirare le restrizioni geografiche. La vecchia Now Smart Stick era prodotta proprio dalla Roku. Fox Corporation quindi avrebbe fatto questa offerta, insomma, che non sono bruscolini, ma sono tanti soldi, 22 miliardi di dollari in azioni e cash, e quindi Roku continuerà ad operare come piattaforma aperta, quindi permetterà ancora di accedere a contenuti di terze parti, quelli di Amazon Prime Video, Netflix, Disney Plus e altri, ma sulla home page verrà ovviamente dato il risultato, chiaramente privilegiando un po' i contenuti di Fox.

Si continua amici, perché adesso parliamo anche di Anthropic. C'è un modello di intelligenza artificiale che è stato dichiarato troppo pericoloso per il rilascio pubblico, quello che certo ha scovato già migliaia di vulnerabilità su Firefox, ad esempio, che ha le capacità anche di cybersicurezza che sono quelle più forti al mondo e potrebbe essere stato accessibile, però attenzione, a un gruppo legato alla Cina che a tutti spaventa. Secondo un report di Semaphore, la decisione della Casa Bianca di imporre delle restrizioni all'esportazione di Mythos è stata motivata proprio in parte dal timore che questo modello fosse stato già compromesso. Quindi, se il governo cinese ha effettivamente avuto accesso a Mythos 5 o Fable 5, le implicazioni per la sicurezza nazionale sono molto serie. Il governo potrebbe tentare di replicare il modello tramite la distillazione, il metodo con cui un'intelligenza artificiale, diciamo così, studia, che viene addestrata sugli output, sulle uscite, insomma, di un modello più avanzato per replicarne il comportamento. Stesso metodo che avrebbe anche usato DeepSeek su scala industriale, a detta di Anthropic, per il quale avrebbe inserito anche delle salvaguardie prima nascoste e poi visibili anche sul loro Fable 5. La Casa Bianca non ha commentato il report. In un post su X, il consigliere di Trump David Sachs non menziona la Cina, si concentra invece sulla presunta possibilità di fare quello che si chiama il jailbreak di Fable e Mythos, cosa che Anthropic comunque per il momento ha negato.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
7: Andiamo ancora avanti in questa puntata, amici, parliamo di intelligenza artificiale, ma anche attenzione di malware. Direte voi cosa c'entra e c'entra come. Microsoft stessa ha rilevato infatti diverse campagne di ingegneria sociale che sfruttano la popolarità di chatbot di intelligenza artificiale, tra cui ChatGPT e Claude. I cybercriminali cosa fanno? Ingannano le ignari vittime con del phishing, il malvertising e tecniche di SEO, questo con lo scopo di installare dei malware e rubare le credenziali o attuare delle truffe finanziarie. Quindi l'azienda ha un po' descritto quelli che sono stati i casi più recenti. La prima campagna sfrutta la popolarità di ChatGPT. Proprio all'inizio di maggio sarebbero state inviate oltre 100.000 mail di phishing in un singolo giorno a varie aziende. Il messaggio, che sembra provenire da OpenAI, invita l'utente a fornire un nuovo metodo di pagamento, questo entro 7 giorni, per continuare ad accedere a ChatGPT Plus. E dopo una serie di reindirizzamenti, come si fa in questi casi, si arriva ad una pagina in cui devono essere inseriti nome, cognome, indirizzo di residenza e i dati della carta di credito. Una simile tecnica è stata anche utilizzata per ingannare gli utenti di cloud. In questo caso i destinatari ricevono le mail che riguardano una presunta violazione dei termini di servizio, quindi è necessario seguire delle istruzioni in un PDF allegato per presentare l'appello, e cliccando poi su un link inserito nel PDF viene infine aperta una falsa pagina di login alla Microsoft, e tramite un attacco, insomma, i cybercriminali intercettano quelli che sono i token di autenticazione, e a questo punto potete ben capire che sono loro a prendere il comando della situazione.

0: Bene, devo dire che anche per questo lunedì noi siamo giunti alla conclusione del nostro appuntamento dedicato alla tecnologia con questo magazine Radio Web. Ci fermiamo. È tutto da Maurizio Rossi, vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda l'appuntamento, come sempre, che viene rinnovato per domani. Vi aspetto alla solita ora su questa radio.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 22 giugno si festeggia San Paolino da Nola. Il proverbio del giorno è: beati gli ultimi se i primi sono discreti. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, i momenti di riflessione hanno la loro utilità, soprattutto se servono per aggiustare il tiro su alcune situazioni che non girano come vorreste. Un occhio di riguardo in più meritano le questioni strettamente economiche, poiché è tempo di bilanci.
2: Toro, il trigono lunare in Vergine vi sarà utile per far fruttare le vostre qualità. Otterrete importanti riscontri in campo economico e sociale. Cercate di ampliare ancora il vostro ventaglio di interessi, dedicandovi anche ad attività creative.
1: Gemelli, potrà generarsi qualche tensione a causa della gelosia nella coppia e qualche accesa discussione dettata da un diverbio con un familiare. Forse ultimamente avete un po' trascurato i vostri doveri e oggi la luna in Vergine vi porge il conto.
2: Cancro, grazie alla serenità che proviene direttamente dall'equilibrio interiore, la vita professionale di questo periodo prende un andamento più vivace. Potrete sciogliere quei nodi che da tempo vi tenevano in una posizione di scomoda incertezza.
1: Leone, occorre sgomberare il campo da qualsiasi genere di equivoco. Chi lavora al vostro fianco ha il diritto di avere risposte chiare e definite. Siate pronti ad assumervi la responsabilità del caso o come si confà a dei leader degni di questo nome.
2: Vergine, la luna nel segno oggi se la prende con qualche detrattore, ma nulla di cui preoccuparsi se metterete in campo la vostra tipica razionalità. Non abbiate timore di osare, gli investimenti a lungo termine si riveleranno per voi i più vantaggiosi.
1: Bilancia, fantasia e gusto per l'innovazione vi aiuteranno nell'attività, soprattutto se vi occupate di comunicazione, pubbliche relazioni aperte o tecnologia. La giornata vi vedrà alle prese con qualche contrattempo, ma riuscite a venirne fuori alla grande.
2: Scorpione, dopo il lavoro verrete chiamati a risolvere un problema. La luna in sestile vi aiuterà a venirne fuori, ma con un grande esborso di energie. Starete tranquilli sul fronte economico, potrete concludere ottimi affari e far quadrare i conti in sospeso.
1: Sagittario, un viaggio potrebbe deludere le vostre aspettative e crearvi disagi. Se non potete rimandarlo, organizzate tutto nei minimi particolari. Qualche contrattempo è possibile, anche nei vostri affari, compresi quelli di cuore. Siate pazienti.
2: Capricorno, il vostro segno riceve una sferzata di energia dal trigono della luna. Prenderete tutto più con ottimismo ed il sorriso vi aprirà ogni porta. Avrete voglia di giocare, di scommettere su voi e sul futuro. La giornata ideale per tentare la fortuna.
1: Acquario, l'urgenza di fronteggiare questioni pratiche vi costringe a volare raso terra. Tuttavia troverete tempo anche per i vostri interessi creativi. Se desiderate spiccare il volo e lasciare il nido, valutate bene le conseguenze delle vostre decisioni.
2: Pesci, la luna nel segno opposto scambia sguardi di fuoco con il vostro Nettuno. La giornata è difficile per voi e soprattutto per chi vi sopporta. Questa fase vi vede sfortunati protagonisti di disguidi e contrattempi cui dovete far fronte in fretta.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
7: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

I colloqui tra Stati Uniti e Iran in Svizzera, primo round concluso con progressi significativi, una tabella di marcia per arrivare ad un accordo entro 60 giorni, dove attacchi di droni contro Mosca respinti dalle difese russe. Donald Trump torna a criticare Giorgia Meloni, mentre Palazzo Chigi sceglie la linea del silenzio. In Libia, condannato l'ex comandante al-Masri, ritrovate vive le due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella al-Fedene. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Basarakci ha parlato di progressi significativi sottolineando il ruolo della mediazione pakistana e qatariota. Secondo Teheran, tra i risultati ottenuti figurano deroghe alle restrizioni sulle esportazioni di petrolio, la revoca di alcune misure di blocco economico, lo sblocco di beni congelati e l'avvio di un piano di ricostruzione e sviluppo.
1: Prosegue intanto la guerra dei droni tra Russia e Ucraina. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobianin, ha annunciato che le difese aeree russe hanno respinto un nuovo attacco diretto verso la capitale. Nelle ultime 24 ore sarebbero stati abbattuti complessivamente 14 velivoli senza pilota. Secondo le autorità russe, i droni intercettati erano diretti verso diverse aree della città. Le squadre di emergenza sono intervenute nei punti in cui sono precipitati i detriti. Non vengono segnalate vittime, ma l'episodio conferma l'intensificarsi delle operazioni aeree a distanza tra i due paesi.
0: Nuovo attacco politico di Donald Trump nei confronti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il presidente americano ha accusato l'Italia di non aver sostenuto gli Stati Uniti durante l'azione contro l'Iran, sostenendo che Roma non avrebbe contribuito nonostante i miliardi investiti dagli Stati Uniti nella difesa europea. Palazzo Chigi però mantiene la linea della prudenza e del silenzio, evitando ulteriori repliche dopo quelle dei giorni scorsi. In mattinata Meloni era intervenuta alla radunanza degli alpini a Gemona del Friuli, dove aveva parlato della necessità di recuperare un sano orgoglio nazionale. Intanto la Premier avrebbe invitato i membri del governo a partecipare alle celebrazioni per l'Independence Day americano, nel tentativo di mantenere saldo il rapporto con Washington nonostante le recenti tensioni.
1: In Libia arriva una sentenza destinata ad avere riflessi anche sul piano internazionale. Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Osama Najem al-Masri a 7 anni e 4 mesi di reclusione per violazione dei diritti dei detenuti. L'ex comandante libico era finito al centro di un delicato contenzioso che aveva coinvolto il governo italiano e la Corte Penale Internazionale. Oltre alla pena detentiva, il Tribunale ha disposto la perdita della capacità giuridica e la sospensione dei diritti civili per tutta la durata della condanna e per un anno successivo alla scarcerazione.
0: Si conclude con un lieto fine la vicenda delle due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Le ragazze sono state ritrovate a Formia, in provincia di Latina, all'interno dell'abitazione dello zio materno nel quartiere di Rio Fresco. Secondo le prime informazioni, le due giovani stavano bene e sarebbero state ospitate da una persona anziana in un complesso di edilizia popolare. Dopo il ritrovamento, le autorità hanno disposto il loro trasferimento in una nuova struttura protetta nel Lazio. La notizia pone fine a giorni di apprensione che avevano mobilitato forze dell'ordine, volontari e familiari.
1: Resta aperto il dibattito nel mondo della cultura sul caso che coinvolge lo scrittore Michele Mari. Il premio Strega, dopo giorni di polemiche, la Fondazione Bellonci ha deciso che l'autore continuerà regolarmente la sua corsa verso il riconoscimento letterario. Nessuna esclusione né ritiro, dunque, nonostante le controversie nate alcune presunte frasi offensive attribuite allo scrittore nei confronti di Michela Murgia. La fondazione ha spiegato di aver applicato il regolamento e ha invitato a riportare il confronto sul terreno della letteratura. Numerose le reazioni del mondo culturale, tra cui quella di Lidia Ravera, che ha parlato di parole gravi e motivo di profonda tristezza.
0: Chiudiamo con lo sport. Il calcio delude ancora il Belgio ai mondiali. Dopo il pareggio con l'Egitto, la nazionale guidata da De Bruyne non va oltre lo 0-0 contro l'Iran e dovrà ora vincere l'ultima partita per sperare nella qualificazione. Grande protagonista della sfida è stato il portiere Courtois, decisivo in più occasioni. Nell'altra gara del gruppo, l'Egitto ha battuto la Nuova Zelanda per 3-1 in rimonta grazie alle reti di Zico, Salah e Hassan. Un successo che rilancia le ambizioni della formazione nordafricana nella corsa verso la fase a eliminazione diretta. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 8:05. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app F

0: virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

periferia di qui. Quante volte devo dirti di andartene? Guarda che se mi arrabbo poi, io ti acchiappo, ti straccio, ti strito. Se tu parlassi mi piacerebbe chiederti come fai a star bene così solo tu, senza mai rimpiangere nessuna compagnia, solo latte, biscotti, dormire.

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Dopo gli ultimi fenomeni della notte, il tempo tenderà a migliorare su gran parte del paese. Al nord le precipitazioni residue si esauriranno rapidamente, lasciando spazio a cieli sereni o poco nuvolosi durante la mattinata. Nel corso del pomeriggio tornerà però a svilupparsi l'instabilità lungo l'arco alpino, con la formazione di rovesci e temporali che potranno risultare localmente intensi. In serata i fenomeni interesseranno anche le pianure della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia Romagna, per poi attenuarsi progressivamente nel corso della notte. Residui addensamenti persisteranno sul Friuli Venezia Giulia, mentre sul resto del settentrione si faranno largo ampie schiarite. Al centro la nuvolosità presente nelle ore notturne tenderà rapidamente a dissolversi, lasciando spazio ad una giornata in prevalenza soleggiata. Nelle ore centrali si svilupperanno però nubi cumuliformi lungo la dorsale appenninica, con isolati rovesci o temporali tra Toscana, Umbria e Lazio. Qualche fenomeno potrà localmente sconfinare dalle zone montuose verso le aree pianeggianti, soprattutto nel Lazio. In serata è previsto un generale miglioramento con progressiva attenuazione delle precipitazioni e ritorno del cielo sereno. Sulla Sardegna situazione simile, con qualche episodio temporalesco nelle aree interne durante le ore più calde. Al sud e in Sicilia prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato. Nel pomeriggio la formazione di nubi lungo le aree appenniniche in Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale potranno favorire brevi e isolati rovesci localmente estesi anche alle zone pianeggianti di Campania e Basilicata. I fenomeni saranno comunque di breve durata e lasceranno spazio a un generale rasserenamento già dalla serata. Le temperature massime aumenteranno sul Piemonte orientale, Molise, Campania interna, Basilicata, Puglia, isole maggiori. Si registrerà invece una lieve diminuzione su Trentino Alto Adige, Toscana, Lazio e lungo l'Appennino centrale, mentre altrove i valori resteranno sostanzialmente stabili. Le minime subiranno un lieve calo nelle aree alpine e prealpine interessate dai temporali, mentre sul resto del paese si manterranno pressoché invariate, con valori ancora elevati nelle grandi città e lungo le coste. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con il consueto regime di brezza lungo i litorali nelle ore pomeridiane. Possibili rinforzi temporanei accompagneranno i fenomeni temporaleschi, soprattutto sulle aree montuose e sulle pianure del nord interessate dai sistemi convettivi. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna risulterà localmente mosso, mentre tutti gli altri bacini saranno generalmente quasi calmi o poco mossi. Solo in prossimità dei temporali si potranno verificare temporanei annuvolamenti del moto ondoso lungo le coste interessate dai fenomeni. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 22 giugno si festeggia San Paolino da Nola. Il proverbio del giorno è: beati gli ultimi se i primi sono discreti. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, i momenti di riflessione hanno la loro utilità, soprattutto se servono per aggiustare il tiro su alcune situazioni che non girano come vorreste. Un occhio di riguardo in più meritano le questioni strettamente economiche, poiché è tempo di bilanci.
2: Toro, il trigono lunare in Vergine vi sarà utile per far fruttare le vostre qualità. Otterrete importanti riscontri in campo economico e sociale. Cercate di ampliare ancora il vostro ventaglio di interessi, dedicandovi anche ad attività creative.
1: Gemelli, potrà generarsi qualche tensione a causa della gelosia nella coppia e qualche accesa discussione dettata da un diverbio con un familiare. Forse ultimamente avete un po' trascurato i vostri doveri e oggi la luna in Vergine vi porge il conto.
2: Cancro, grazie alla serenità che proviene direttamente dall'equilibrio interiore, la vita professionale di questo periodo prende un andamento più vivace. Potrete sciogliere quei nodi che da tempo vi tenevano in una posizione di scomoda incertezza.
1: Leone, occorre sgomberare il campo da qualsiasi genere di equivoco. Chi lavora al vostro fianco ha il diritto di avere risposte chiare e definite. Siate pronti ad assumervi la responsabilità del caso o come si confà a dei leader degni di questo nome.
2: Vergine, la luna nel segno oggi se la prende con qualche detrattore, ma nulla di cui preoccuparsi se metterete in campo la vostra tipica razionalità. Non abbiate timore di osare, gli investimenti a lungo termine si riveleranno per voi i più vantaggiosi.
1: Bilancia, fantasia e gusto per l'innovazione vi aiuteranno nell'attività, soprattutto se vi occupate di comunicazione, pubbliche relazioni aperte o tecnologia. La giornata vi vedrà alle prese con qualche contrattempo, ma riuscite a venirne fuori alla grande.
2: Scorpione, dopo il lavoro verrete chiamati a risolvere un problema. La luna in sestile vi aiuterà a venirne fuori, ma con un grande esborso di energie. Starete tranquilli sul fronte economico, potrete concludere ottimi affari e far quadrare i conti in sospeso.
1: Sagittario, un viaggio potrebbe deludere le vostre aspettative e crearvi disagi. Se non potete rimandarlo, organizzate tutto nei minimi particolari. Qualche contrattempo è possibile, anche nei vostri affari, compresi quelli di cuore. Siate pazienti.
2: Capricorno, il vostro segno riceve una sferzata di energia dal trigono della luna. Prenderete tutto più con ottimismo ed il sorriso vi aprirà ogni porta. Avrete voglia di giocare, di scommettere su voi e sul futuro. La giornata ideale per tentare la fortuna.
1: Acquario, l'urgenza di fronteggiare questioni pratiche vi costringe a volare raso terra. Tuttavia troverete tempo anche per i vostri interessi creativi. Se desiderate spiccare il volo e lasciare il nido, valutate bene le conseguenze delle vostre decisioni.
2: Pesci, la luna nel segno opposto scambia sguardi di fuoco con il vostro Nettuno. La giornata è difficile per voi e soprattutto per chi vi sopporta. Questa fase vi vede sfortunati protagonisti di disguidi e contrattempi cui dovete far fronte in fretta.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
5: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
7: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
5: Ah, però...
6: Più qualità,
7: più radio.
6: Con DAB Plus.
2: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
7: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
8: Pronto? Chi parla?
7: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
9: Udite, udite, signore e signori!
7: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative, i mediatori pakistani di Qatar parlano di buoni risultati. Il presidente americano Donald Trump al TG.com/24 parla dell'ultimo tweet pubblicato sul suo social Truth, dove attacca nuovamente Giorgia Meloni. Ritrovate in buone condizioni le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse 15 giorni fa da una casa famiglia di Civitella Altedena, erano nascoste in casa di uno zio materno a Formia. E poi lo sport, tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati e il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi sembra concordare. Sono stati fatti progressi significativi per porre fine alla guerra in Libano. Per l'Iran sono state concesse deroghe alle restrizioni sulle esportazioni di petrolio e prodotti petrolchimici, ha detto su X, elencando anche tra i risultati ottenuti la revoca del blocco, lo sblocco di alcuni beni congelati e l'avvio di un importante piano di ricostruzione e sviluppo. Il primo round di colloqui di alto livello tra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi. Le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Il servizio della redazione.
2: Sul tavolo ci sono diversi dossier dedicati al futuro del Libano, le deroghe per la vendita del petrolio iraniano, lo sblocco di asset finanziari congelati. Teheran però mantiene una posizione rigida e attraverso fonti vicine ai negoziatori ha ribadito che lo stretto di Hormuz non verrà riaperto finché non sarà rispettato il cessate il fuoco in Libano. Vance ha parlato di progressi registrati nelle ultime ore e si è detto fiducioso sulla possibilità di ulteriori passi in avanti. Intanto per martedì sono previsti a Washington colloqui tra delegazioni israeliane e libanesi sulle future zone demilitarizzate.
1: In esclusiva al TGCOM 24 il presidente americano Donald Trump, intervistato da Maria Luisa Rossi Hawkins, ha parlato dell'ultimo tweet pubblicato sul suo social Truth, dove attacca nuovamente Giorgia Meloni. Siamo trattati molto male anche dalla vostra Presidente del Consiglio, che si è comportata molto male nei confronti di chi ha speso migliaia di miliardi di dollari per proteggere l'Italia. E poi, quando volevamo semplicemente ottenere una dimostrazione di qualcosa di buono, ci hanno detto di no. Sto parlando della NATO in generale, non solo del vostro paese, però lei è stata una delle peggiori, in effetti, ha detto. Alla domanda sta pensando di ritirare gli Stati Uniti dalla NATO, la risposta è stata perentoria, non te lo voglio dire. In Italia adesso con la cronaca, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse 15 giorni fa da una casa famiglia di Civitella al Fedena in provincia dell'Aquila sono state ritrovate in buone condizioni di salute dai carabinieri dei ROS presso la casa di proprietà di uno zio materno a Formia in provincia di Latina. Secondo alcune indiscrezioni, l'appartamento dove sono state ritrovate sarebbe vicino a quello della madre delle due giovanissime. Presa la notizia, il papà di Sara e Alicia, Stefano Di Giacinto, è stato portato in ospedale, ha avuto un crollo dovuto alla forte emozione, ora si trova in ospedale. Lo sport e il calcio, il Milan non ingaggerà nuovi dirigenti ma riorganizzerà la sua struttura interna, e questa, secondo quanto si apprende, la decisione di Gerry Cardinale dopo gli esoneri di Giorgio Furlani, Geoffrey Mancada e Igli Tare. Non ci sarà nessun arrivo dall'esterno. Cardinale, fondatore di Redbird e proprietario del Milan, sarà sempre più centrale nella gestione del club. Ci sarà un'organizzazione centrale con una connessione forte con il nuovo allenatore Ruben Amorim. Scherma con lo show degli azzurri del fioretto e bis d'oro nell'arma che aveva già

0: Abbiamo terminato, più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:02. Prima spot.
2: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
3: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
2: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico incolonnato sulla tangenziale di Napoli a causa di un incidente tra Bomero e Camaldoli in direzione Capodichino. 2 chilometri di coda per lavori sulla 16 Napoli-Canosa tra Avellino Est e Benevento verso Canosa. Intenso il traffico anche sulla 30 Caserta-Salerno con file tra il Bivio a 16 e Nola in direzione Caserta. Ricordiamo i lavori sulla linea ferroviaria Roma-Cassino-Napoli fino al 3 luglio. Per lavori di potenziamento tecnologico e infrastrutturale, i treni potranno subire limitazioni di percorso e cancellazioni, corse con bus per alcuni treni alta velocità intercity e regionali. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Dopo gli ultimi fenomeni della notte, il tempo tenderà a migliorare su gran parte del paese. Al nord le precipitazioni residue si esauriranno rapidamente, lasciando spazio a cieli sereni o poco nuvolosi durante la mattinata. Nel corso del pomeriggio tornerà però a svilupparsi l'instabilità lungo l'arco alpino, con la formazione di rovesci e temporali che potranno risultare localmente intensi. In serata i fenomeni interesseranno anche le pianure della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia-Romagna, per poi attenuarsi progressivamente nel corso della notte. Residui addensamenti persisteranno sul Friuli Venezia Giulia, mentre sul resto del settentrione si faranno largo ampie schiarite. Al centro la nuvolosità presente nelle ore notturne tenderà rapidamente a dissolversi, lasciando spazio ad una giornata in prevalenza soleggiata. Nelle ore centrali si svilupperanno però nubi cumuliformi lungo la dorsale appenninica, con isolati rovesci o temporali tra Toscana, Umbria e Lazio. Qualche fenomeno potrà localmente sconfinare dalle zone montuose verso le aree pianeggianti, soprattutto nel Lazio. In serata è previsto un generale miglioramento con progressiva attenuazione delle precipitazioni e ritorno del cielo sereno. Sulla Sardegna situazione simile, con qualche episodio temporalesco nelle aree interne durante le ore più calde. Al sud e in Sicilia prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato. Nel pomeriggio la formazione di nubi lungo le aree appenniniche in Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale potranno favorire brevi isolati rovesci localmente estesi anche alle zone pianeggianti di Campania e Basilicata. I fenomeni saranno comunque di breve durata e lasceranno spazio a un generale rasserenamento già dalla serata. Le temperature massime aumenteranno sul Piemonte orientale, Molise, Campania interna, Basilicata, Puglia, Isole Maggiori. Si registrerà invece una lieve diminuzione su Trentino Alto Adige, Toscana, Lazio e lungo l'Appennino centrale, mentre altrove i valori resteranno sostanzialmente stabili. Le minime subiranno un lieve calo nelle aree alpine e prealpine interessate dai temporali, mentre sul resto del paese si manterranno pressoché invariate, con valori ancora elevati nelle grandi città e lungo le coste. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con il consueto regime di brezza lungo i litorali nelle ore pomeridiane. Possibili rinforzi temporanei accompagneranno i fenomeni temporaleschi, soprattutto sulle aree montuose e sulle pianure del nord interessate dai sistemi convettivi. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna risulterà localmente mosso, mentre tutti gli altri bacini saranno generalmente quasi calmi o poco mossi. Solo in prossimità dei temporali si potranno verificare temporanei annuvolamenti del moto ondoso lungo le coste interessate dai fenomeni. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: La tua giornata sarà pesante come al solito?
6: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
5: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei 4 forni a legna e birre spillate.
6: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
5: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
6: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
5: Ampio parcheggio custodito.
7: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
9: Prima Radio novità.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 22 giugno si festeggia San Paolino da Nola. Il proverbio del giorno è: beati gli ultimi se i primi sono discreti. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, i momenti di riflessione hanno la loro utilità, soprattutto se servono per aggiustare il tiro su alcune situazioni che non girano come vorreste. Un occhio di riguardo in più meritano le questioni strettamente economiche, poiché è tempo di bilanci.
2: Toro, il trigono lunare in Vergine vi sarà utile per far fruttare le vostre qualità. Otterrete importanti riscontri in campo economico e sociale. Cercate di ampliare ancora il vostro ventaglio di interessi, dedicandovi anche ad attività creative.
1: Gemelli, potrà generarsi qualche tensione a causa della gelosia nella coppia e qualche accesa discussione dettata da un diverbio con un familiare. Forse ultimamente avete un po' trascurato i vostri doveri e oggi la luna in Vergine vi porge il conto.
2: Cancro, grazie alla serenità che proviene direttamente dall'equilibrio interiore, la vita professionale di questo periodo prende un andamento più vivace. Potrete sciogliere quei nodi che da tempo vi tenevano in una posizione di scomoda incertezza.
1: Leone, occorre sgomberare il campo da qualsiasi genere di equivoco. Chi lavora al vostro fianco ha il diritto di avere risposte chiare e definite. Siate pronti ad assumervi la responsabilità del caso o come si confà a dei leader degni di questo nome.
2: Vergine, la luna nel segno oggi se la prende con qualche detrattore, ma nulla di cui preoccuparsi se metterete in campo la vostra tipica razionalità. Non abbiate timore di osare, gli investimenti a lungo termine si riveleranno per voi i più vantaggiosi.
1: Bilancia, fantasia e gusto per l'innovazione vi aiuteranno nell'attività, soprattutto se vi occupate di comunicazione, pubbliche relazioni aperte o tecnologia. La giornata vi vedrà alle prese con qualche contrattempo, ma riuscite a venirne fuori alla grande.
2: Scorpione, dopo il lavoro verrete chiamati a risolvere un problema. La luna in sestile vi aiuterà a venirne fuori, ma con un grande esborso di energie. Starete tranquilli sul fronte economico, potrete concludere ottimi affari e far quadrare i conti in sospeso.
1: Sagittario, un viaggio potrebbe deludere le vostre aspettative e crearvi disagi. Se non potete rimandarlo, organizzate tutto nei minimi particolari. Qualche contrattempo è possibile, anche nei vostri affari, compresi quelli di cuore. Siate pazienti.
2: Capricorno, il vostro segno riceve una sferzata di energia dal trigono della luna. Prenderete tutto più con ottimismo ed il sorriso vi aprirà ogni porta. Avrete voglia di giocare, di scommettere su voi e sul futuro. La giornata ideale per tentare la fortuna.
1: Acquario, l'urgenza di fronteggiare questioni pratiche vi costringe a volare raso terra. Tuttavia troverete tempo anche per i vostri interessi creativi. Se desiderate spiccare il volo e lasciare il nido, valutate bene le conseguenze delle vostre decisioni.
2: Pesci, la luna nel segno opposto scambia sguardi di fuoco con il vostro Nettuno. La giornata è difficile per voi e soprattutto per chi vi sopporta. Questa fase vi vede sfortunati protagonisti di disguidi e contrattempi cui dovete far fronte in fretta.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

L'instancabile mediazione pakistana e qatariota ha portato a progressi significativi per porre fine alla guerra in Libano, lo ha detto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi al termine del primo round di colloqui con gli Stati Uniti. La guerra tra Russia e Ucraina, nuovi attacchi su entrambi i fronti. Nelle ultime ore il tribunale di Tripoli ha condannato l'ex comandante del carcere di Mitiga, Osama Najem al-Masri, ad una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione. Paura ma nessun ferito ieri a Napoli per un incendio che ha interessato un'ala dell'ospedale del Mare a Ponticelli, a prendere fuoco una parte di coibentazione all'esterno dell'edificio. E poi lo sport, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'instagabile mediazione pakistana e catariota ha portato a progressi significativi per porre fine alla guerra in Libano, l'ha detto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi al termine del primo round di colloqui con gli Stati Uniti. Secondo quanto affermato dai paesi mediatori, l'Iran e gli Stati Uniti hanno deciso di istituire una cellula per la gestione dei conflitti con il Libano per far cessare le operazioni militari. La guerra tra Russia e Ucraina adesso, nuovi attacchi su entrambi i fronti nelle ultime ore, il servizio della redazione.
2: Il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin ha annunciato che le difese aeree russe hanno respinto un nuovo attacco diretto verso la capitale. Nelle ultime 24 ore sarebbero stati abbattuti complessivamente 14 velivoli senza pilota. Secondo le autorità russe, i droni intercettati erano diretti verso diverse aree della città. Le squadre di emergenza sono intervenute nei punti in cui sono precipitati i detriti. Non vengono segnalate vittime, ma l'episodio conferma l'intensificarsi delle operazioni aeree a distanza tra i due paesi.
1: Il tribunale di Tripoli ha condannato l'ex comandante del carcere di Mitiga, Osam Najem al-Masdri, ad una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti. Si tratta della stessa persona che l'Italia aveva scarcerato rimpatriandolo nella sua Libia e sottraendolo alla richiesta d'arresto spiccata dalla Corte Penale Internazionale. Secondo i giudici dell'AIA, al-Masdri si sarebbe macchiato di crimini di guerra e contro l'umanità. Secondo ricostruzioni diffuse da fonti locali, il procedimento è arrivato al termine di indagini avviate dalla Procura Generale Libica dopo segnalazioni su violenze e maltrattamenti nei confronti di detenuti. Paura ma nessun ferito ieri a Napoli per l'incendio che ha interessato un'ala dell'ospedale del Mare a Ponticelli. A prendere fuoco una parete di coibentazione all'esterno dell'edificio. L'incendio è stato domato dopo l'intervento di vigili del fuoco per precauzione. I pazienti di alcuni reparti sugli 8 piani di cui si compone la struttura sono stati evacuati e trasferiti in altri ambienti all'interno dell'ospedale. L'incendio si è propagato in pochi minuti fino a raggiungere il tetto dell'edificio. Una colonna di fumo denso si è elevata, risultando ben visibile anche a distanza dall'ospedale. Ancora ignote le cause del rogo. Lo sport, il calcio, proseguono i mondiali non senza sorprese. Il servizio della redazione.
3: Deluca ancora il Belgio ai mondiali dopo il pareggio.

0: 19 ora italiana, in campo di nuovo l'Argentina di Lionel Messi che affronta l'Austria alle 23, Francia e Iraq alle 2 di notte, Norvegia, Senegal e alle 5 del mattino, Giordania, Algeria. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 10:03. Prima spot.
2: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
3: Elettrotermoidraulica fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
2: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Prima Radio, musica ed informazione.
13: Prima spot.
14: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
15: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
14: FM World, powered by 22HBG.
16: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
17: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
18: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: perso il tempo, tu restami un po' addosso.
1: Si è concluso in Svizzera il primo round di colloqui ad alto livello tra Iran e Stati Uniti nonostante le minacce di Trump. Nuova sfida commerciale tra Stati Uniti e Cina. Pechino ha dichiarato di aver vietato agli enti pubblici di acquistare prodotti da 46 unità statunitensi. In Libia arriva una sentenza destinata ad avere riflessi anche sul piano internazionale. Tre persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persone aggravato in concorso in relazione all'allontanamento delle due sorelle dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Poi ancora cronaca e lo sport tra poco.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Si è concluso in Svizzera il primo round di colloqui ad alto livello tra Iran e Stati Uniti nonostante le minacce di Trump. Il servizio della redazione.
2: I mediatori di Pakistan e Qatar hanno definito il confronto costruttivo e positivo, annunciando che le due parti hanno concordato l'istituzione di un canale diretto di comunicazione per evitare incidenti e garantire la sicurezza del traffico nello stretto di Hormuz. È stata inoltre definita una tabella di marcia che punta a raggiungere un accordo definitivo entro 60 giorni. Al termine dell'incontro, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha parlato di progressi significativi, sottolineando il ruolo della mediazione pakistana e qatariota. Secondo Teheran, tra i risultati ottenuti figurano deroghe alle restrizioni sulle esportazioni di petrolio, la revoca di alcune misure di blocco economico, lo sblocco di beni congelati e l'avvio di un piano di ricostruzione e sviluppo.
1: Nuova sfida commerciale tra Stati Uniti e Cina. Pechino ha dichiarato di aver vietato agli enti pubblici di acquistare prodotti da 46 unità statunitensi, tra cui Lockheed Martin e Raytheon e la divisione difesa di Boeing. Secondo una dichiarazione del Ministero delle Finanze cinese, sono escluse le società con investimenti statunitensi in Cina. In Libia arriva una sentenza destinata ad avere riflessi anche sul piano internazionale. Il servizio della redazione.
3: Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Zama Najem al-Masri a 7 anni e 4 mesi di reclusione per violazione dei diritti dei detenuti. L'ex comandante libico era finito al centro di un delicato contenzioso che aveva coinvolto il governo italiano e la Corte Penale Internazionale. Oltre alla pena detentiva, il Tribunale ha disposto la perdita della capacità giuridica e la sospensione dei diritti civili per tutta la durata della condanna e per un anno successivo alla scarcerazione.
1: 3 persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso in relazione all'allontanamento delle 2 sorelle dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 giugno. I provvedimenti hanno riguardato la madre delle giovani, Valentina D'Acunto, il compagno della donna, Vincenzo Esposito, e il padre della D'Acunto, nonno delle ragazze, Marco D'Acunto. La donna è in carcere a Teramo, il suo compagno, il nonno delle ragazze, si trovano invece in quello di Sulmona. 2 crani di coccodrillo siamese, specie protette a rischio di estinzione, sono stati sequestrati all'aeroporto di Malpensa durante un controllo sul commercio internazionale di flora e fauna tutelata dalla Convenzione di Washington. L'operazione è stata condotta dai militari della sezione operativa CITES della Guardia di Finanza di Malpensa e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La spedizione, proveniente dalla Cambogia e dichiarata come regalo coccodrillo siamese, conteneva 2 crani dell'animale. All'importatore è stata contestata una violazione penale. Lo sport, il tennis. Lorenzo Sonego batte Mariano Navone nel primo turno del torneo ATP 250 di Maiorca, che si gioca sull'erba. L'azzurro numero 65 del ranking si impone in 3 set sull'argentino numero 39 del mondo con il punteggio di 7-6, 2-6, 6-4 e nel prossimo match affronterà il vincente del derby serbo tra Miomir Kecmanovic e Ahmad Medvedovic. Per quanto riguarda le qualificazioni a Wimbledon, oggi nei quarti il derby azzurro tra Cadena Asso e Cina. In campo per l'Italia anche Napolitano, che affronta il britannico Harris, e poco dopo in campo anche Brancaccio, Giustino e Ferrieri contro i rispettivi avversari. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 11:02.
5: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un po'.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio, non sarà mai mai mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo da oltraccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani, e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro,

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso sono io. Ci ritorno e se poi vado,

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Dopo gli ultimi fenomeni della notte, il tempo tenderà a migliorare su gran parte del paese. Al nord le precipitazioni residue si esauriranno rapidamente, lasciando spazio a cieli sereni o poco nuvolosi durante la mattinata. Nel corso del pomeriggio tornerà però a svilupparsi l'instabilità lungo l'arco alpino, con la formazione di rovesci e temporali che potranno risultare localmente intensi. In serata i fenomeni interesseranno anche le pianure della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia-Romagna, per poi attenuarsi progressivamente nel corso della notte. Residui addensamenti persisteranno sul Friuli Venezia Giulia, mentre sul resto del settentrione si faranno largo ampie schiarite. Al centro la nuvolosità presente nelle ore notturne tenderà rapidamente a dissolversi, lasciando spazio ad una giornata in prevalenza soleggiata. Nelle ore centrali si svilupperanno però nubi cumuliformi lungo la dorsale appenninica, con isolati rovesci o temporali tra Toscana, Umbria e Lazio. Qualche fenomeno potrà localmente sconfinare dalle zone montuose verso le aree pianeggianti, soprattutto nel Lazio. In serata è previsto un generale miglioramento con progressiva attenuazione delle precipitazioni e ritorno del cielo sereno. Sulla Sardegna situazione simile, con qualche episodio temporalesco nelle aree interne durante le ore più calde. Al sud e in Sicilia prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato. Nel pomeriggio la formazione di nubi lungo le aree appenniniche in Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale potranno favorire brevi e isolati rovesci localmente estesi anche alle zone pianeggianti di Campania e Basilicata. I fenomeni saranno comunque di breve durata e lasceranno spazio a un generale rasserenamento già dalla serata. Le temperature massime aumenteranno sul Piemonte orientale, Molise, Campania interna, Basilicata, Puglia, isole maggiori. Si registrerà invece una lieve diminuzione su Trentino Alto Adige, Toscana, Lazio e lungo l'Appennino centrale, mentre altrove i valori resteranno sostanzialmente stabili. Le minime subiranno un lieve calo nelle aree alpine e prealpine interessate dai temporali, mentre sul resto del paese si manterranno pressoché invariate, con valori ancora elevati nelle grandi città e lungo le coste. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con il consueto regime di brezza lungo i litorali nelle ore pomeridiane. Possibili rinforzi temporanei accompagneranno i fenomeni temporaleschi, soprattutto sulle aree montuose e sulle pianure del nord interessate dai sistemi convettivi. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna risulterà localmente mosso, mentre tutti gli altri bacini saranno generalmente quasi calmi o poco mossi. Solo in prossimità dei temporali si potranno verificare temporanei annuvolamenti del moto ondoso lungo le coste interessate dai fenomeni. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Milan non ingaggerà nuovi dirigenti, ma riorganizzerà la sua struttura interna. Proseguono i mondiali di calcio 2026, non senza sorprese. MotoGP ancora un successo ieri per Marc Marquez, che torna sul gradino più alto del podio, anche a Brno. Il ciclismo, dopo il tappone appenninico di venerdì, Lorenzo Fin vince anche la cronometro finale, 22,2 km da Villa Sant'Angelo all'Aquila, e fa suo il giro next gen. Il tennis, Lorenzo Sonego batte Mariano Navone nel primo turno del torneo ATP 250 di Maiorca, che si gioca sull'erba. Scherma con lo show degli azzurri del Fioretto e la bis d'oro dell'Arma, che aveva già regalato il titolo delle donne. Si sono chiusi i campionati continentali di Anthony 2026. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il Milan non ingaggerà nuovi dirigenti, ma riorganizzerà la sua struttura interna e questa, secondo quanto si apprende, la decisione di Gerry Cardinale dopo gli esoneri di Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Iglitare. Non ci sarà nessun arrivo all'esterno. Cardinale, fondatore di Red Bird e proprietario del Milan, sarà sempre più centrale nella gestione del club. Ci sarà un'organizzazione centrale con una connessione forte con il nuovo allenatore Ruben Amorim. Proseguono i mondiali non senza sorprese. Il servizio della redazione.
2: Delude ancora il Belgio ai mondiali. Dopo il pareggio con l'Egitto, la nazionale guidata da De Bruyne non va oltre lo 0-0 contro l'Iran. Dovrà ora vincere l'ultima partita per sperare nella qualificazione. Grande protagonista della sfida è stato il portiere Courtois, decisivo in più occasioni. Nell'altra gara del gruppo, l'Egitto ha battuto la Nuova Zelanda per 3-1 in rimonta grazie alle reti di Zico, Sala e Hassan. Un successo che rilancia le ambizioni della formazione nordafricana nella corsa verso la fase a eliminazione diretta.
1: Questa sera alle 19, ora italiana, in campo di nuovo l'Argentina di Lionel Messi, che affronta l'Austria alle 23, Francia e Iraq alle 2 di notte, Norvegia Senegal alle 5 del mattino, Giordania Algeria. MotoGP, ancora un successo ieri per Marc Marquez, che torna sul gradino più alto del podio. Anche Brno nel Gran Premio della Repubblica Ceca, senza il leader della classifica Marco Bezzecchi squalificato, lo spagnolo ne approfitta battendo sia il compagno di team Francesco Bagnaia alla fine terzo che un bravissimo Ai Ogura, ottimo secondo con l'Aprilia Trekkhaus, quarta la Ducati WR46 di Gian Antonio, mentre solo nona l'Aprilia di Jorge Martin, partito nelle retrovie rallentato da due long lap penalty da scontare dopo l'incidente innescato in Ungheria. Sesto posto per Fermín Aldeguer, Ducati Gresini, davanti all'altra Aprilia Trekkhaus di Raul Fernandez. Luca Marini ed Enea Bastianini completano la top 10 ceca. Il ciclismo, dopo il tappone appenninico di venerdì, Lorenzo Fin vince anche la cronometro finale di 22,2 km da Villa Sant'Angelo all'Aquila e fa suo il Giro Next Gen. Il Ligure è il primo italiano a trionfare nella corsa negli ultimi 15 anni, da Mattia Cattaneo nel 2011, quando si chiamava ancora Giro Bio. Il tennis, Lorenzo Sonego batte Mariano Navone nel primo turno del torneo ATP 250 di Maiorca, che si gioca sull'erba. L'azzurro numero 65 dal ranking si impone in 3 set sull'argentino numero 39 del mondo con il punteggio di 7-6, 2-6, 6-4 e nel prossimo match affronterà il vincente del derby serbo tra Miomir Kecmanovic ed Ahmad Mejotovic. Per quanto riguarda le qualificazioni a Wimbledon, in questi minuti nei quarti il derby azzurro tra Cadenasso e Cina, in campo per l'Italia anche Napolitano che affronta il britannico Harris e poco dopo in campo anche Brancaccio, Giustino e Ferrieri contro i rispettivi avversari. Scherma con lo show degli azzurri del Fioretto e Bis d'Oro nell'arma che aveva già regalato il titolo delle donne, si sono chiusi i campionati continentali di Antony 2026 sulla pedana francese. Nell'ultimo giorno di gare la squadra composta da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi fa il paio con quella di Arianna Errigo e compagne, va a vincere l'oro dominando i padroni di casa. Francia battuta anche dagli uomini con un punteggio 45-22 che la dice lunga sull'andamento della gara. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 12:03. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Prima Radio, musica ed informazione.
10: Prima spot.
11: La tua giornata sarà pesante come al solito?
12: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
11: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei 4 forni a legna e birre spillate.
12: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
11: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
12: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
11: Ampio parcheggio custodito.
13: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
14: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
13: FM World, powered by 22HBG.
14: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
15: Pronto? Chi parla?
14: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
16: Udite, udite, signore e signori!
14: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
17: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
14: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
6: Hey Fonzie.

0: così.
1: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Napoli è la provincia più colpita e la Campania si conferma tra le regioni maggiormente interessate dal fenomeno delle minacce. Una ogni 28 ore a Palma Campania, 3 persone arrestate per aver minacciato e aggredito una connazionale per costringerla a cedere la propria attività commerciale. È arrestato a Pozzuoli un ricercato internazionale. Dal Pascale di Napoli uno studio sui centenari del fortore per comprendere i meccanismi immunitari che potrebbero aiutare nella lotta contro il cancro. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il Milan non ingaggerà nuovi dirigenti, ma riorganizzerà la sua struttura interna e questa, secondo quanto si apprende, la decisione di Gerry Cardinale dopo gli esoneri Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Iglitaré. Non ci sarà nessun arrivo all'esterno. Cardinale, fondatore di Red Bird e proprietario del Milan, sarà sempre più centrale nella gestione del club. Ci sarà un'organizzazione centrale con una connessione forte con il nuovo allenatore Ruben Amorim. Proseguono i mondiali non senza sorprese. Il servizio della redazione.
2: Delude ancora il Belgio ai mondiali. Dopo il pareggio con l'Egitto, la nazionale guidata da De Bruyne non va oltre lo 0-0 contro l'Iran e dovrà ora vincere l'ultima partita per sperare nella qualificazione. Grande protagonista della sfida è stato il portiere Courtois, decisivo in più occasioni. Nell'altra gara del gruppo, l'Egitto ha battuto la Nuova Zelanda per 3-1 in rimonta grazie alle reti di Zico, Salah e Hassan. Un successo che rilancia le ambizioni della formazione nordafricana nella corsa verso la fase a eliminazione diretta.
1: Questa sera alle 19, ora italiana, in campo di nuovo l'Argentina di Lionel Messi che affronta l'Austria alle 23, Francia e Iraq alle 2 di notte, Norvegia Senegal alle 5 del mattino, Giordania Algeria. MotoGP, ancora un successo ieri per Marc Marquez che torna sul gradino più alto del podio, anche Brno nel Gran Premio della Repubblica Ceca, senza il leader della classifica Marco Bezzecchi squalificato. Lo spagnolo ne approfitta battendo sia il compagno di team Francesco Bagnaia alla fine terzo che un bravissimo Ai Ogura, ottimo secondo con l'Aprilia Trekkhaus, quarta la Ducati VR46 di Gian Antonio, mentre solo nona l'Aprilia di Jorge Martin, partito nelle retrovie rallentato da due long lap penalty da scontare dopo l'incidente innescato in Ungheria. Sesto posto per Fermín Aldeguer, Ducati Gresini davanti all'altra Aprilia Trekkhaus di Raul Fernandez. Luca Marini ed Enea Bastianini completano la top 10 ceca. Il ciclismo, dopo il tappone appenninico di venerdì, Lorenzo Fin vince anche la cronometro finale di 22,2 km da Villa Sant'Angelo all'Aquila e fa suo il Giro Next Gen. Il Ligure è il primo italiano a trionfare nella corsa negli ultimi 15 anni da Mattia Cattaneo nel 2011, quando si chiamava ancora Giro Bio. Il tennis, Lorenzo Sonego batte Mariano Navone nel primo turno del torneo ATP 250 di Maiorca che si gioca sull'erba. L'azzurro numero 65 dal ranking si impone in 3 set sull'argentino numero 39 del mondo con il punteggio di 7-6, 2-6-6-4 e nel prossimo match affronterà il vincente del derby serbo tra Miomir Kecmanovic ed Ahmad Mejotovic. Per quanto riguarda le qualificazioni a Wimbledon, in questi minuti nei quarti il derby azzurro tra Cadenasso e Cina, in campo per l'Italia anche Napolitano che affronta il britannico Harris e poco dopo in campo anche Brancaccio, Giustino e Ferrieri contro i rispettivi avversari. Scherma con lo show degli azzurri del Fioretto e bis d'oro nell'arma che aveva già regalato il titolo delle donne, si sono chiusi i campionati continentali di Antony 2026 sulla pedana francese. Nell'ultimo giorno di gare la squadra composta da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi fa il paio con quella di Arianna Errigo e compagne, va a vincere l'oro dominando i padroni di casa. Francia battuta anche dagli uomini con un punteggio 45-22 che la dice lunga sull'andamento della gara. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:02. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni telefonare allo 081 866 33 54.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Prima Radio Novità.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

dopo la prima tornata di colloqui tenutasi in Svizzera tra Teheran e Washington, Bern ha dichiarato che sono state create le condizioni per l'avvio immediato di discussioni tecniche. La guerra tra Russia e Ucraina, nuovi attacchi su entrambi i fronti nelle ultime ore, nuovo monito del Papa, la medicina non sia serva di una morte programmata. La mamma e il suo compagno e il nonno delle due sorelle ritrovate ieri sera a Formia, 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella al Fedena, sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona in concorso. Dopo l'incendio di ieri all'ospedale del Mare a Napoli, la notte scorsa sempre in Campania, un incendio di grandi dimensioni è divampato in un'azienda della zona industriale di Sarno, in provincia di Salerno. Poi ancora cronaca e l'economia, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dopo la prima tornata di colloqui tenutasi in Svizzera tra Teheran e Washington con l'obiettivo di porre fine alla guerra in Medio Oriente, Bern ha dichiarato che sono state create le condizioni per l'avvio immediato di discussioni tecniche. Il facilitatore svizzero accoglie con favore i progressi costruttivi compiuti nel corso degli intensi colloqui diplomatici che si sono protratti per tutta la notte tra il 21 e il 22 giugno al Burgenstock. Tra i mediatori, l'Iran e gli Stati Uniti, ha dichiarato il Ministero degli Esteri svizzero in un comunicato, aggiungendo che la tabella di marcia concordata crea le condizioni per l'immediata ripresa di nuove discussioni tecniche. La guerra tra Russia e Ucraina, nuovi attacchi su entrambi i fronti nelle ultime ore, il servizio della redazione.
2: Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha annunciato che le difese aeree russe hanno respinto un nuovo attacco diretto verso la capitale. Nelle ultime 24 ore sarebbero stati abbattuti complessivamente 14 velivoli senza pilota. Secondo le autorità russe, i droni intercettati erano diretti verso diverse aree della città. Le squadre di emergenza sono intervenute nei punti in cui sono precipitati i detriti. Non vengono segnalate vittime, ma l'episodio conferma l'intensificarsi delle operazioni aeree a distanza tra i due paesi.
1: Il valore di una persona non dipende da ciò che realizza o produce, per questo motivo nessun medico dovrebbe mai presumere, basandosi su algoritmi di laboratorio, di decidere sulla vita di un embrione o di una persona anziana. La medicina non può mai diventare serva di una morte programmata, lo ha detto il Papa nell'udienza alla Fondazione Jerome Lejeune, famoso per i suoi studi sulla sindrome di Down. La mamma e il suo compagno, il nonno delle due sorelle ritrovate ieri sera a Formia, a 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella al Fedena, sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persone in concorso. La donna Valentina D'Acunto è in carcere a Teramo, il suo compagno e il nonno delle ragazze Vincenzo Esposito e Marco D'Acunto sono in quello di Sulmona. Intanto il papà delle ragazze Stefano Di Giacinto ha affidato a Facebook il suo messaggio di sollievo. Dopo l'incendio di ieri all'ospedale del Mare di Napoli, la notte scorsa sempre in Campania, un incendio di grandi dimensioni è divampato in un'azienda della zona industriale di Sarno, in provincia di Salerno. Il rogo ha devastato un capannone di circa 5.000 metri quadrati di un'azienda specializzata nella lavorazione della plastica e nella produzione di contenitori per alimenti. Data la vastità dell'incendio, a supporto delle squadre locali è intervenuto il personale proveniente dai comandi di Napoli, Caserta ed Avellino, impiegati circa 40 uomini e 10 mezzi di soccorso. Un giovane di 25 anni è morto ed un suo amico è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto ieri intorno alle 23:30 a San Nicandro Garganico nel Foggiano, sulla strada provinciale 41 direzione Torre Mileto. L'auto su cui viaggiavano i due è uscita di strada per cause ancora non note. Il 25enne Luigi Limosani, che era alla guida, è morto sul colpo, mentre il passeggero, un 27enne, è stato trasportato in ospedale nel soccorso. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Ultima pagina in chiusura: nuova sfida commerciale tra Stati Uniti e Cina. Pechino ha dichiarato di aver vietato agli enti pubblici di acquistare prodotti da 46 unità statunitensi. Sì, secondo una dichiarazione del Ministero delle Finanze cinese, sono escluse le società con investimenti statunitensi in Cina. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 14 e 4 minuti. Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
3: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche.

0: Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
1: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
2: Pronto? Chi parla?
1: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
3: Udite, udite, signore e signori!
1: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: talk about.
1: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
14: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Dopo gli ultimi fenomeni della notte, il tempo tenderà a migliorare su gran parte del paese. Al nord le precipitazioni residue si esauriranno rapidamente, lasciando spazio a cieli sereni o poco nuvolosi durante la mattinata. Nel corso del pomeriggio tornerà però a svilupparsi l'instabilità lungo l'arco alpino, con la formazione di rovesci e temporali che potranno risultare localmente intensi. In serata i fenomeni interesseranno anche le pianure della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia-Romagna, per poi attenuarsi progressivamente nel corso della notte. Residui addensamenti persisteranno sul Friuli Venezia Giulia, mentre sul resto del settentrione si faranno largo ampie schiarite. Al centro la nuvolosità presente nelle ore notturne tenderà rapidamente a dissolversi, lasciando spazio ad una giornata in prevalenza soleggiata. Nelle ore centrali si svilupperanno però nubi cumuliformi lungo la dorsale appenninica, con isolati rovesci o temporali tra Toscana, Umbria e Lazio. Qualche fenomeno potrà localmente sconfinare dalle zone montuose verso le aree pianeggianti, soprattutto nel Lazio. In serata è previsto un generale miglioramento con progressiva attenuazione delle precipitazioni e ritorno del cielo sereno. Sulla Sardegna situazione simile, con qualche episodio temporalesco nelle aree interne durante le ore più calde. Al sud e in Sicilia prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato. Nel pomeriggio la formazione di nubi lungo le aree appenniniche in Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale potranno favorire brevi e isolati rovesci localmente estesi anche alle zone pianeggianti di Campania e Basilicata. I fenomeni saranno comunque di breve durata e lasceranno spazio a un generale rasserenamento già dalla serata. Le temperature massime aumenteranno sul Piemonte orientale, Molise, Campania interna, Basilicata, Puglia, Isole Maggiori. Si registrerà invece una lieve diminuzione su Trentino Alto Adige, Toscana, Lazio e lungo l'Appennino centrale, mentre altrove i valori resteranno sostanzialmente stabili. Le minime subiranno un lieve calo nelle aree alpine e prealpine interessate dai temporali, mentre sul resto del paese si manterranno pressoché invariate, con valori ancora elevati nelle grandi città e lungo le coste. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con il consueto regime di brezza lungo i litorali nelle ore pomeridiane. Possibili rinforzi temporanei accompagneranno i fenomeni temporaleschi, soprattutto sulle aree montuose e sulle pianure del nord interessate dai sistemi convettivi. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna risulterà localmente mosso, mentre tutti gli altri bacini saranno generalmente quasi calmi o poco mossi. Solo in prossimità dei temporali si potranno verificare temporanei annuvolamenti del moto ondoso lungo le coste interessate dai fenomeni. E con il meteo per il momento è tutto.
13: Prima Radio, musica ed informazione.
15: Prima spot.
16: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
17: La radio è il mezzo ideale per la promozione.
0: ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
17: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
18: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

il Milan non ingaggerà nuovi dirigenti, ma riorganizzerà la sua struttura interna. Proseguono i mondiali di calcio 2026, non senza sorprese. MotoGP ancora un successo ieri per Marc Marquez, che torna sul gradino più alto del podio, anche a Brno. Il ciclismo, dopo il tappone appenninico di venerdì, Lorenzo Fin vince anche la cronometro finale, 22,2 km da Villa Sant'Angelo all'Aquila, e fa suo il Giro Next Gen. Il tennis, Lorenzo Sonego batte Mariano Navone nel primo turno del torneo ATP 250 di Maiorca, che si gioca sull'erba. Scherma con lo show degli azzurri del Fioretto e la bis d'oro dell'Arma, che aveva già regalato il titolo delle donne. Si sono chiusi i campionati continentali di Anthony 2026. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il Milan non ingaggerà nuovi dirigenti, ma riorganizzerà la sua struttura interna e questa, secondo quanto si apprende, la decisione di Gerry Cardinale dopo gli esoneri di Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Iglitare. Non ci sarà nessun arrivo all'esterno. Cardinale, fondatore di Red Bird e proprietario del Milan, sarà sempre più centrale nella gestione del club. Ci sarà un'organizzazione centrale con una connessione forte con il nuovo allenatore Ruben Amorim. Proseguono i mondiali non senza sorprese. Il servizio della redazione.
2: Delude ancora il Belgio ai mondiali. Dopo il pareggio con l'Egitto, la nazionale guidata da De Bruyne non va oltre lo 0-0 contro l'Iran. Dovrà ora vincere l'ultima partita per sperare nella qualificazione. Grande protagonista della sfida è stato il portiere Courtois, decisivo in più occasioni. Nell'altra gara del gruppo, l'Egitto ha battuto la Nuova Zelanda per 3-1 in rimonta grazie alle reti di Zico, Salah e Hassan. Un successo che rilancia le ambizioni della formazione nordafricana nella corsa verso la fase a eliminazione diretta.
1: Questa sera alle 19, ora italiana, in campo di nuovo l'Argentina di Lionel Messi che affronta l'Austria alle 23, Francia e Iraq alle 2 di notte, Norvegia Senegal alle 5 del mattino, Giordania Algeria. MotoGP, ancora un successo ieri per Marc Marquez che torna sul gradino più alto del podio, anche Brno nel Gran Premio della Repubblica Ceca, senza il leader della classifica Marco Bezzecchi squalificato. Lo spagnolo ne approfitta battendo sia il compagno di team Francesco Bagnaia alla fine terzo che un bravissimo Ai Ogura, ottimo secondo con l'Aprilia Trekkaus, quarta la Ducati WR46 di Gian Antonio, mentre solo nona l'Aprilia di Jorge Martin, partito nelle retrovie rallentato da due long lap penalty da scontare dopo l'incidente innescato in Ungheria. Sesto posto per Fermín Aldeguer, Ducati Gresini, davanti all'altra Aprilia Trekkaus di Raul Fernandez. Luca Marini ed Enea Bastianini completano la top 10 ceca. Il ciclismo, dopo il tappone appenninico di venerdì, Lorenzo Fin vince anche la cronometro finale di 22,2 km da Villa Sant'Angelo all'Aquila e fa suo il Giro Next Gen. Il Ligure è il primo italiano a trionfare nella corsa negli ultimi 15 anni, da Mattia Cattaneo nel 2011, quando si chiamava ancora Giro Bio. Il tennis, Lorenzo Sonego batte Mariano Navone nel primo turno del torneo ATP 250 di Maiorca che si gioca sull'erba. L'azzurro numero 65 dal ranking si impone in 3 set sull'argentino numero 39 del mondo con il punteggio di 7-6, 2-6, 6-4 e nel prossimo match affronterà il vincente del derby serbo tra Miomir Kecmanovic ed Ahmad Medjotovic. Per quanto riguarda le qualificazioni a Wimbledon, in questi minuti nei quarti il derby azzurro tra Cadenasso e Cina, in campo per l'Italia anche Napolitano che affronta il britannico Harris e poco dopo in campo anche Brancaccio, Giustino e Ferrieri contro i rispettivi avversari. Scherma con lo show degli azzurri del Fioretto e bis d'oro nell'arma che aveva già regalato il titolo delle donne, si sono chiusi i campionati continentali di Antony 2026 sulla pedana francese. Nell'ultimo giorno di gare la squadra composta da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi fa il paio con quella di Arianna Errigo e compagne, va a vincere l'oro dominando i padroni di casa. Francia battuta anche dagli uomini con un punteggio 45-22 che la dice lunga sull'andamento della gara. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15 e 4 minuti. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Dopo gli ultimi fenomeni della notte, il tempo tenderà a migliorare su gran parte del paese. Al nord le precipitazioni residue si esauriranno rapidamente, lasciando spazio a cieli sereni o poco nuvolosi durante la mattinata. Nel corso del pomeriggio tornerà però a svilupparsi l'instabilità lungo l'arco alpino, con la formazione di rovesci e temporali che potranno risultare localmente intensi. In serata i fenomeni interesseranno anche le pianure della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia-Romagna, per poi attenuarsi progressivamente nel corso della notte. Residui addensamenti persisteranno sul Friuli Venezia Giulia, mentre sul resto del settentrione si faranno largo ampie schiarite. Al centro la nuvolosità presente nelle ore notturne tenderà rapidamente a dissolversi, lasciando spazio ad una giornata in prevalenza soleggiata. Nelle ore centrali si svilupperanno però nubi cumuliformi lungo la dorsale appenninica, con isolati rovesci o temporali tra Toscana, Umbria e Lazio. Qualche fenomeno potrà localmente sconfinare dalle zone montuose verso le aree pianeggianti, soprattutto nel Lazio. In serata è previsto un generale miglioramento con progressiva attenuazione delle precipitazioni e ritorno del cielo sereno. Sulla Sardegna situazione simile, con qualche episodio temporalesco nelle aree interne durante le ore più calde. Al sud e in Sicilia prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato. Nel pomeriggio la formazione di nubi lungo le aree appenniniche in Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale potranno favorire brevi e isolati rovesci localmente estesi anche alle zone pianeggianti di Campania e Basilicata. I fenomeni saranno comunque di breve durata e lasceranno spazio a un generale rasserenamento già dalla serata. Le temperature massime aumenteranno sul Piemonte orientale, Molise, Campania interna, Basilicata, Puglia, isole maggiori. Si registrerà invece una lieve diminuzione su Trentino Alto Adige, Toscana, Lazio e lungo l'Appennino centrale, mentre altrove i valori resteranno sostanzialmente stabili. Le minime subiranno un lieve calo nelle aree alpine e prealpine interessate dai temporali, mentre sul resto del paese si manterranno pressoché invariate, con valori ancora elevati nelle grandi città e lungo le coste. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con il consueto regime di brezza lungo i litorali nelle ore pomeridiane. Possibili rinforzi temporanei accompagneranno i fenomeni temporaleschi, soprattutto sulle aree montuose e sulle pianure del nord interessate dai sistemi convettivi. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna risulterà localmente mosso, mentre tutti gli altri bacini saranno generalmente quasi calmi o poco mossi. Solo in prossimità dei temporali si potranno verificare temporanei annuvolamenti del moto ondoso lungo le coste interessate dai fenomeni. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: 3 per te.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

il governo britannico di Keir Starmer al capolinea. Il primo dei colloqui di alto livello tra Iran e Stati Uniti si è concluso, lo hanno detto i mediatori del Pakistan e del Qatar in un comunicato congiunto. È partito l'assalto a EasyJet, la società di investimento americana Castlelake ha annunciato di aver presentato una maxi offerta per l'acquisto della seconda più grande compagnia aerea low cost d'Europa. Mamma, il suo compagno e il nonno delle due sorelle ritrovate ieri sera a Formia, a 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella al Fedena, sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona in concorso. Dopo l'incendio di ieri all'ospedale del Mare a Napoli, la notte scorsa sempre in Campania, un incendio di grandi dimensioni è divampato in un'azienda della zona industriale di Sarno, in provincia di Salerno. Poi ancora cronaca e le

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura le dimissioni del premier britannico Keir Starmer, la svolta questa mattina quando Starmer si è convinto dalla spinta di figure di primo piano del suo governo, tra cui la ministra degli esteri Beth Cooper, che lo avrebbero sollecitato a fissare una data per il suo addio a Downing Street. Più di 100 deputati laburisti avevano chiesto la sua uscita, circa un quarto del gruppo parlamentare del partito. Le dimissioni di Sir Keir, dopo quasi 2 anni da primo ministro, si sono compiute mentre Barnum era a Westminster per prestare il giuramento come neoeletto deputato del collegio di Markerfield. Il primo dei colloqui di alto livello tra Iran e Stati Uniti si è concluso, lo hanno detto i mediatori del Pakistan e del Qatar in un comunicato congiunto, spiegando che le trattative si sono svolte in un'atmosfera costruttiva e positiva, aggiungendo che l'Iran e gli Stati Uniti hanno concordato di istituire un canale di comunicazione per evitare incidenti e proteggere il transito nello stretto di Hormuz. Inoltre Iran e Stati Uniti hanno concordato una tabella di marcia per raggiungere un accordo definitivo entro 60 giorni. Il servizio della redazione.
2: Sul tavolo ci sono diversi dossier dedicati: il futuro del Libano, le deroghe per la vendita del petrolio iraniano, lo sblocco di asset finanziari congelati. Teheran però mantiene una posizione rigida e attraverso fonti vicine ai negoziatori ha ribadito che lo stretto di Hormuz non verrà riaperto finché non sarà rispettato il cessate il fuoco in Libano. Vance ha parlato di progressi registrati nelle ultime ore e si è detto fiducioso sulla possibilità di ulteriori passi in avanti. Intanto per martedì sono previsti a Washington colloqui tra delegazioni israeliane e libanesi sulle future zone demilitarizzate.
1: L'economia, il partito, l'assalto a EasyJet, la società di investimento americana Castlelake, e che in partnership con Air France ha già contribuito in maniera corposa al rilancio di Scandinavian Airlines, ha annunciato di aver presentato una maxi offerta per l'acquisto della seconda più grande compagnia aerea low cost d'Europa, un pacchetto con un'offerta complessiva da 4,74 miliardi di sterline, poco meno di 5 miliardi e mezzo di euro, dopo che il consiglio d'amministrazione di EasyJet ha rispedito al le prime 3 proposte. La mamma, il suo compagno e il nonno delle 2 sorelle ritrovate ieri sera a Formia, a 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella Alfedena, sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona in concorso. La donna, Valentina D'Acunto, è in carcere a Teramo. Il suo compagno e il nonno delle ragazze, Vincenzo Esposito e Marco D'Acunto, sono in quello di Sulmona. Intanto il papà delle ragazze, Stefano Di Giacinto, ha affidato a Facebook il suo messaggio di sollievo. Dopo l'incendio di ieri all'ospedale del Mare di Napoli, la notte scorsa, sempre in Campania, un incendio di grandi dimensioni è divampato in un'azienda della zona industriale di Sarno, in provincia di Salerno. Il rogo ha devastato un capannone di circa 5.000 metri quadrati di un'azienda specializzata nella lavorazione della plastica e nella produzione di contenitori per alimenti. Data la vastità dell'incendio, a supporto delle squadre locali è intervenuto il personale proveniente dai comandi di Napoli, Caserta ed Avellino, impiegati circa 40 uomini e 10 mezzi di soccorso. Un giovane di 25 anni è morto ed un suo amico è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto ieri intorno alle 23.30 a San Nicandro Garganico nel Foggiano, sulla strada provinciale 41 direzione Torre Mileto. L'auto su cui viaggiavano i due è uscita di strada per cause ancora non note. Il 25enne Luigi Limosani, che era la guida, è morto sul colpo, mentre il passeggero, un 27enne, è stato trasportato in ospedale nel soccorso. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Ultima pagina in chiusura: nuova sfida commerciale tra Stati Uniti e Cina. Pechino ha dichiarato di aver vietato agli enti pubblici di acquistare prodotti da 46 unità statunitensi. Secondo una dichiarazione del Ministero delle Finanze cinese, sono escluse le società con investimenti statunitensi in Cina. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 16:04. Prima spot.
3: Cronaca. politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Prima Radio, musica ed informazione.

0: prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
5: Prima Radio novità.

0: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
1: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
0: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Dopo la prima tornata di colloqui tenutasi in Svizzera tra Teheran e Washington, Bern ha dichiarato che sono state create le condizioni per l'avvio immediato di discussioni tecniche. La guerra tra Russia e Ucraina, nuovi attacchi su entrambi i fronti. Nelle ultime ore, nuovo monito del Papa, la medicina non sia serva di una morte programmata. La Guardia di Finanza di Viareggio ha scoperto un tentativo di truffa che sarebbe stato attuato da un cittadino straniero residente a Napoli nell'ambito dei fondi del PNRR. Poi ancora cronaca e lo sport, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dopo la prima tornata di colloqui tenutasi in Svizzera tra Teheran e Washington con l'obiettivo di porre fine alla guerra in Medio Oriente, Bern ha dichiarato che sono state create le condizioni per l'avvio immediato di discussioni tecniche. Il facilitatore svizzero accoglie con favore i progressi costruttivi compiuti nel corso degli intensi colloqui diplomatici che si sono protratti per tutta la notte tra il 21 e il 22 giugno al Burgenstock. Tra i mediatori l'Iran e gli Stati Uniti, ha dichiarato il Ministero degli Esteri svizzero in un comunicato, aggiungendo che la tabella di marcia concordata crea le condizioni per l'immediata ripresa di nuove discussioni tecniche. La guerra tra Russia e Ucraina, nuovi attacchi su entrambi i fronti. Nelle ultime ore il servizio della redazione.
2: Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha annunciato che le difese aeree russe hanno respinto un nuovo attacco diretto verso la capitale. Nelle ultime 24 ore sarebbero stati abbattuti complessivamente 14 velivoli senza pilota. Secondo le autorità russe, i droni intercettati erano diretti verso diverse aree della città. Le squadre di emergenza sono intervenute nei punti in cui sono precipitati i detriti. Non vengono segnalate vittime, ma l'episodio conferma l'intensificarsi delle operazioni aeree a distanza tra i due paesi.
1: Il valore di una persona non dipende da ciò che realizza o produce. Per questo motivo nessun medico dovrebbe mai presumere, basandosi su algoritmi di laboratorio, di decidere sulla vita di un embrione o di una persona anziana. La medicina non può mai diventare serva di una morte programmata, lo ha detto il Papa nell'udienza alla Fondazione Jerome Lejeune, famoso per i suoi studi sulla sindrome di Down. La Guardia di Finanza di Viareggio ha scoperto un tentativo di truffa che sarebbe stato perpetrato da un cittadino straniero residente a Napoli nell'ambito dei fondi del PNRR. Le indagini sono partite dalla denuncia di un uomo di Viareggio che si è ritrovato inconsapevolmente al centro della vicenda, in quanto il malvivente aveva usato la sua identità per richiedere un credito d'imposta da circa 20.000 euro per la sostituzione di un impianto di climatizzazione in un immobile in provincia dell'Aquila, una città con cui l'uomo non ha alcun legame. La finanza ha segnalato immediatamente il caso all'Agenzia delle Entrate, che ha sospeso l'erogazione del credito. Sono in corso le indagini per individuare gli ideatori della truffa. Non è in pericolo di vita il cittadino algerino di 53 anni ferito l'altra notte a Napoli con un coltello nel corso di un tentativo di rapina del suo borsello. L'uomo è stato colpito alla spalla destra. L'aggressione in via Conforti, a pochi passi da piazza Garibaldi. La vittima è stata portata in ambulanza al Pellegrini. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Stella, il 53enne sarebbe stato ferito dopo che si è rifiutato di consegnare il borsello, poi comunque sottrattogli. Una notizia di sport in chiusura: volley. Dopo il 3-0 subito dagli Stati Uniti, le azzurre si riscattano contro il Giappone strappando un netto 3-0 alle nipponiche con i parziali di 25-21, 25-23, 25-18. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 17:03.
0: Prima spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico intenso sulla 1 Roma-Napoli, rallentamenti e code tra Napoli centro direzionale e Acerra nelle due direzioni. Sulla 3 Napoli-Salerno si sta in fila in prossimità dei lavori tra lo svincolo Porto e San Giovanni zona industriale in direzione di Salerno. Lavori anche sulla 16 Napoli-Canosa, rallentamenti tra Avellino Ovest e Baiano verso Napoli. Ed è intenso il traffico nell'hinterland napoletano, in particolare sull'asse mediano e sull'asse perimetrale Melito-Scampia. A Napoli sulla tangenziale, rallentamenti e code tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli. Traffico intenso anche nel nodo di Salerno, sulla 2 del Mediterraneo, rallentamenti e code tra Fratte e Salerno in questa direzione. Anche sulla tangenziale di Salerno ci sono code a partire da Sala Bagnano Torrione al bivio con la 2 del Mediterraneo. Lavori di notte sulla 16 Napoli Canosa tra le 22 e le 6, chiusura tra Avellino Est e Benevento nelle due direzioni. Con lo stesso orario, sempre 22 e 6, chiusura anche tra Grotta Minarda e Candela, ma in questo caso solo verso Canosa. Altri lavori sulla 30 a Caserta Salerno alla stazione di Nocera Pagani, chiusa tra le 22 e le 6, sia in entrata per Salerno e sia in uscita per le provenienze da Caserta. Sempre per lavori, questa notte dalle 23 alle 6 chiusa la diramazione di Capodichino in direzione della tangenziale di Napoli con uscita obbligatoria a Capodichino e con lo stesso orario, quindi 23 e 6 sulla tangenziale di Napoli, chiusura del tratto Secondigliano-Capodimonte verso Pozzuoli. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Dopo gli ultimi fenomeni della notte, il tempo tenderà a migliorare su gran parte del paese. Al nord le precipitazioni residue si esauriranno rapidamente, lasciando spazio a cieli sereni o poco nuvolosi durante la mattinata. Nel corso del pomeriggio tornerà però a svilupparsi l'instabilità lungo l'arco alpino, con la formazione di rovesci e temporali che potranno risultare localmente intensi. In serata i fenomeni interesseranno anche le pianure della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia-Romagna, per poi attenuarsi progressivamente nel corso della notte. Residui addensamenti persisteranno sul Friuli Venezia Giulia, mentre sul resto del settentrione si faranno largo ampie schiarite. Al centro la nuvolosità presente nelle ore notturne tenderà rapidamente a dissolversi, lasciando spazio ad una giornata in prevalenza soleggiata. Nelle ore centrali si svilupperanno però nubi cumuliformi lungo la dorsale appenninica, con isolati rovesci o temporali tra Toscana, Umbria e Lazio. Qualche fenomeno potrà localmente sconfinare dalle zone montuose verso le aree pianeggianti, soprattutto nel Lazio. In serata è previsto un generale miglioramento con progressiva attenuazione delle precipitazioni e ritorno del cielo sereno. Sulla Sardegna situazione simile, con qualche episodio temporalesco nelle aree interne durante le ore più calde. Al sud e in Sicilia prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato. Nel pomeriggio la formazione di nubi lungo le aree appenniniche in Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale potranno favorire brevi e isolati rovesci localmente estesi anche alle zone pianeggianti di Campania e Basilicata. I fenomeni saranno comunque di breve durata e lasceranno spazio a un generale rasserenamento già dalla serata. Le temperature massime aumenteranno sul Piemonte orientale, Molise, Campania interna, Basilicata, Puglia e Isole Maggiori. Si registrerà invece una lieve diminuzione su Trentino Alto Adige, Toscana, Lazio e lungo l'Appennino centrale, mentre altrove i valori resteranno sostanzialmente stabili. Le minime subiranno un lieve calo nelle aree alpine e prealpine interessate dai temporali, mentre sul resto del paese si manterranno pressoché invariate, con valori ancora elevati nelle grandi città e lungo le coste. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con il consueto regime di brezza lungo i litorali nelle ore pomeridiane. Possibili rinforzi temporanei accompagneranno i fenomeni temporaleschi, soprattutto sulle aree montuose e sulle pianure del nord interessate dai sistemi convettivi. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna risulterà localmente mosso, mentre tutti gli altri bacini saranno generalmente quasi calmi o poco mossi. Solo in prossimità dei temporali si potranno verificare temporanei annuvolamenti del moto ondoso lungo le coste interessate dai fenomeni. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: prima spot. Accendiamo la radio.
5: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
6: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
5: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
6: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
5: Più qualità,
6: più radio.
5: Con DAB Plus.
7: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
8: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
9: Pronto? Chi parla?
8: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
10: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
11: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
8: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

La politica britannica, con Andy Burnham candidato alla leadership del Labour dopo l'addio di Starmer, sul fronte internazionale gli Stati Uniti annunciano e si inviteranno il ritorno degli ispettori ONU sul nucleare. Nel milanese un uomo viene investito e ucciso dopo una lite per una ragazza. Svolta sul caso delle due sorelle scomparse in Abruzzo, ritrovate a Formia. A Ravenna un bambino rischia di annegare e viene salvato da un'infermiera fuori servizio. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nel Regno Unito si apre ufficialmente la corsa alla leadership del Labour dopo le dimissioni di Keir Starmer da primo ministro. Andy Burnham, appena tornato in Parlamento, ha annunciato la propria candidatura alla guida del partito di maggioranza e di conseguenza del governo. L'ex sindaco di Manchester ha ringraziato Starmer per il servizio reso al paese in una fase difficile, ma si prepara ora a raccoglierne l'eredità politica. Burnham, esponente progressista e considerato il favorito, dovrà però fare i conti anche con la pressione delle opposizioni. Nigel Farage, leader di Reform UK, chiede elezioni anticipate e attacca il Labour, sostenendo che il paese non accetterà semplicemente un nuovo politico di professione a Downing Street.
2: Passi avanti nei negoziati sul nucleare iraniano. Il vicepresidente americano J.D. Vance ha annunciato che Teheran ha accettato di invitare nuovamente nel paese gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Per Washington si tratta di una tappa decisiva verso un accordo definitivo sul programma nucleare iraniano. Vance ha parlato di un risultato importante per il popolo americano, di un primo passo verso la cessazione permanente del programma di armamento nucleare dell'Iran. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian è atteso domani in Pakistan, paese che sta svolgendo un ruolo centrale nella mediazione tra Teheran e Washington.
1: Veniamo in Italia con la cronaca. Omicidio del milanese dopo una lite per una ragazza. A Zibido San Giacomo, un uomo di 40 anni, Claudio Miranda, di origini napoletane, è stato investito e ucciso da un'auto. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la vittima e il conducente si erano dati appuntamento nella zona del cimitero per un chiarimento. Miranda si sarebbe presentato con altre tre persone e con una pistola a salve dalla quale avrebbe esploso due colpi. A quel punto Stefano Pasceri, 31 anni, la guida della vettura, lo avrebbe travolto. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario.
2: Svolta nel caso di Sara e Alicia, le due sorelle fuggite dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo. A indirizzare gli investigatori verso Formia sarebbe stata una videochiamata della madre partita da un telefono intestato a un cittadino pakistano già seguito dai carabinieri. Le due ragazze sono state ritrovate in un appartamento della zia materna, che avrebbe dichiarato di aver agito su mandato della madre. Secondo quanto emerso, le minori avrebbero vissuto chiuse in casa senza poter uscire né aprire le persiane. Il procuratore di Sulmona ha descritto le sorelle come molto provate, spiegando che al momento del ritrovamento non hanno mostrato particolare sollievo.
1: A Porto Corsini, in provincia di Ravenna, un bambino di circa 3 anni ha rischiato di annegare in spiaggia ed è stato salvato da un'infermiera fuori servizio. Serena Opipari, 32 anni, lavora nel reparto di terapia intensiva del Sant'Orsola di Bologna e si trovava sulla spiaggia libera quando ha sentito le grida di aiuto. Il piccolo era incosciente, non respirava ed era in arresto cardiaco. L'infermiera ha iniziato subito il massaggio cardiaco, riuscendo dopo alcuni minuti a far riprendere la respirazione al bambino. I bagnanti hanno applaudito il salvataggio. Il piccolo ora è ricoverato in prognosi riservata a Bologna, ma i medici sarebbero fiduciosi.
2: Veniamo allo sport. Nuovo caso doping per Alex Schwarzer. L'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca ha avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro dopo il rilevamento di tracce di eritropoietina sia nei campioni di urina che in quelli di sangue. Schwarzer è stato sospeso in via cautelare. L'ex campione olimpico, già squalificato in passato per doping, ha respinto ogni accusa dichiarandosi innocente, ma ha annunciato di non volersi più difendere. A 41 anni, ha spiegato, non avrebbe più la forza per affrontare una nuova battaglia. La notizia arriva dopo il record italiano tenuto ad aprile nella maratona di marcia in Germania.
1: Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC, l'ex numero uno del CONI. È stato eletto con il 68,58% dei voti dall'Assemblea federale, chiamata a scegliere una nuova guida dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, seguita al flop della nazionale fuori dai mondiali 2026. Nella sua prima conferenza stampa, Malagò ha indicato tre priorità: ricompattare il mondo del calcio italiano, definire un nuovo progetto tecnico e riallacciare il rapporto con una parte della politica. Sul futuro commissario tecnico, il mio presidente ha spiegato di non aver ancora parlato con nessuno, di voler avviare una fase di valutazione. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18:03.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Prima Radio, musica ed informazione.

0: prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
5: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Napoli è la provincia più colpita e la Campania si conferma tra le regioni maggiormente interessate dal fenomeno delle minacce. Una ogni 28 ore a Palma Campania, 3 persone arrestate per aver minacciato e aggredito una connazionale per costringerla a cedere la propria attività commerciale. È arrestato a Pozzuoli un ricercato internazionale. Dal Pascale di Napoli uno studio sui centenari del fortore per comprendere i meccanismi immunitari che potrebbero aiutare nella lotta contro il cancro. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Apriamo con i dati sulle intimidazioni agli amministratori pubblici. Secondo il rapporto di avviso pubblico, nel 2025 in Italia si sono registrati 309 episodi di minaccia e aggressione ai danni di sindaci, assessori, consiglieri e dipendenti della pubblica amministrazione, una ogni 28 ore. Napoli risulta la provincia più colpita del paese. In Campania, negli ultimi 16 anni, sono stati censiti 872 casi, con una media di oltre 50 episodi all'anno. Da Palma a Campania una notizia di cronaca: tre cittadini bengalesi sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di aver minacciato e aggredito una connazionale per costringere a cedere la propria sartoria senza alcun compenso economico. L'indagine è partita dalla denuncia della vittima, che avrebbe subito anche violente aggressioni ed una rapina. Operazione internazionale della polizia: a Pozzuoli è stato arrestato un cittadino straniero di 27 anni, destinatario di un mandato di arresto europeo. Secondo gli investigatori, avrebbe fatto parte di una organizzazione criminale attiva tra Napoli e la Francia nel traffico di banconote false, armi e munizioni. Passiamo alla sanità e alla ricerca. L'Istituto Pascale di Napoli ha presentato i primi risultati del progetto che studia i centenari del fortore beneventano. L'obiettivo è capire se alcune infezioni affrontate nel corso della vita possono avere allenato il sistema immunitario e riconoscere e contrastare anche le cellule tumorali, aprendo così nuove prospettive nella ricerca oncologica. Chiudiamo con una vicenda che riaccende il dibattito sul fine vita. Una donna di 72 anni affetta da SLA, residente nel napoletano, attende da mesi l'accesso al suicidio medicalmente assistito. Secondo l'associazione Luca Coscioni, la paziente avrebbe già ottenuto il riconoscimento dei requisiti previsti dalla normativa, ma la procedura non sarebbe ancora stata completata. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice, titolare dell'inchiesta, ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Dopo gli ultimi fenomeni della notte, il tempo tenderà a migliorare su gran parte del paese. Al nord le precipitazioni residue si esauriranno rapidamente, lasciando spazio a cieli sereni o poco nuvolosi durante la mattinata. Nel corso del pomeriggio tornerà però a svilupparsi l'instabilità lungo l'arco alpino, con la formazione di rovesci e temporali che potranno risultare localmente intensi. In serata i fenomeni interesseranno anche le pianure della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia-Romagna, per poi attenuarsi progressivamente nel corso della notte. Residui addensamenti persisteranno sul Friuli Venezia Giulia, mentre sul resto del settentrione si faranno largo ampie schiarite. Al centro la nuvolosità presente nelle ore notturne tenderà rapidamente a dissolversi, lasciando spazio ad una giornata in prevalenza soleggiata. Nelle ore centrali si svilupperanno però nubi cumuliformi lungo la dorsale appenninica, con isolati rovesci o temporali tra Toscana, Umbria e Lazio. Qualche fenomeno potrà localmente sconfinare dalle zone montuose verso le aree pianeggianti, soprattutto nel Lazio. In serata è previsto un generale miglioramento con progressiva attenuazione delle precipitazioni e ritorno del cielo sereno. Sulla Sardegna situazione simile, con qualche episodio temporalesco nelle aree interne durante le ore più calde. Al sud e in Sicilia prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato. Nel pomeriggio la formazione di nubi lungo le aree appenniniche in Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale potranno favorire brevi e isolati rovesci localmente estesi anche alle zone pianeggianti di Campania e Basilicata. I fenomeni saranno comunque di breve durata e lasceranno spazio a un generale rasserenamento già dalla serata. Le temperature massime aumenteranno sul Piemonte orientale, Molise, Campania interna, Basilicata, Puglia e isole maggiori. Si registrerà invece una lieve diminuzione su Trentino Alto Adige, Toscana, Lazio e lungo l'Appennino centrale, mentre altrove i valori resteranno sostanzialmente stabili. Le minime subiranno un lieve calo nelle aree alpine e prealpine interessate dai temporali, mentre sul resto del paese si manterranno pressoché invariate, con valori ancora elevati nelle grandi città e lungo le coste. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con il consueto regime di brezza lungo i litorali nelle ore pomeridiane. Possibili rinforzi temporanei accompagneranno i fenomeni temporaleschi, soprattutto sulle aree montuose e sulle pianure del nord interessate dai sistemi convettivi. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna risulterà localmente mosso, mentre tutti gli altri bacini saranno generalmente quasi calmi o poco mossi. Solo in prossimità dei temporali si potranno verificare temporanei annuvolamenti del moto ondoso lungo le coste interessate dai fenomeni. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
8: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

La politica britannica, con Andy Burnham candidato alla leadership del Labour dopo l'addio di Starmer, sul fronte internazionale gli Stati Uniti annunciano che si ritireranno al ritorno degli ispettori ONU sul nucleare. Nel milanese un uomo viene investito e ucciso dopo una lite per una ragazza. Svolta sul caso delle due sorelle scomparse in Abruzzo, ritrovate a Formia. A Ravenna un bambino rischia di annegare e viene salvato da un'infermiera fuori servizio. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco. Oh.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nel Regno Unito si apre ufficialmente la corsa alla leadership dell'Avur dopo le dimissioni di Keir Starmer da primo ministro. Andy Burnham, appena tornato in Parlamento, ha annunciato la propria candidatura alla guida del partito di maggioranza e di conseguenza del governo. L'ex sindaco di Manchester ha ringraziato Starmer per il servizio reso al paese in una fase difficile, ma si prepara ora a raccoglierne l'eredità politica. Burnham, esponente progressista e considerato il favorito, dovrà però fare i conti anche con la pressione delle opposizioni. Nigel Farage, leader di Reform UK, chiede elezioni anticipate e attacca il Labour, sostenendo che il paese non accetterà semplicemente un nuovo politico di professione a Downing Street.
2: Passi avanti nei negoziati sul nucleare iraniano. Il vicepresidente americano J.D. Vance ha annunciato che Teheran ha accettato di invitare nuovamente nel paese gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Per Washington si tratta di una tappa decisiva verso un accordo definitivo sul programma nucleare iraniano. Vance ha parlato di un risultato importante per il popolo americano, di un primo passo verso la cessazione permanente nel programma di armamento nucleare dell'Iran. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian è atteso domani in Pakistan, paese che sta svolgendo un ruolo centrale nella mediazione tra Teheran e Washington.
1: Veniamo in Italia con la cronaca. Omicidio del milanese dopo una lite per una ragazza. A Zibido San Giacomo, un uomo di 40 anni, Claudio Miranda, di origini napoletane, è stato investito e ucciso da un'auto. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la vittima e il conducente si erano dati appuntamento nella zona del cimitero per un chiarimento. Miranda si sarebbe presentato con altre tre persone e con una pistola a salve dalla quale avrebbe esploso due colpi. A quel punto Stefano Pascelli, 31 anni, la guida della vettura, lo avrebbe travolto. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario.
2: Svolta nel caso di Sara e Alicia, le due sorelle fuggite dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo, a indirizzare gli investigatori verso Formia sarebbe stata una videochiamata della madre partita da un telefono intestato a un cittadino pakistano già seguito dai carabinieri. Le due ragazze sono state ritrovate in un appartamento della zia materna, che avrebbe dichiarato di aver agito su mandato della madre. Secondo quanto emerso, le minori avrebbero vissuto chiuse in casa senza poter uscire né aprire le persiane. Il procuratore di Sulmona ha descritto le sorelle come molto provate, spiegando che al momento del ritrovamento non hanno mostrato particolare sollievo.
1: A Porto Corsini, in provincia di Ravenna, un bambino di circa 3 anni ha rischiato di annegare in spiaggia ed è stato salvato da un'infermiera fuori servizio. Serena Opipari, 32 anni, lavora nel reparto di terapia intensiva del Sant'Orsola di Bologna e si trovava sulla spiaggia libera quando ha sentito le grida di aiuto. Il piccolo era incosciente, non respirava ed era in arresto cardiaco. L'infermiera ha iniziato subito il massaggio cardiaco, riuscendo dopo alcuni minuti a far riprendere la respirazione al bambino. I bagnanti hanno applaudito il salvataggio. Il piccolo ora è ricoverato in prognosi riservata a Bologna, ma i medici sarebbero fiduciosi.
2: Veniamo allo sport. Nuovo caso doping per Alex Schwarzer. L'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca ha avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro dopo il rilevamento di tracce di eritropoietina sia nei campioni di urina che in quelli di sangue. Schwarzer è stato sospeso in via cautelare. L'ex campione olimpico, già squalificato in passato per doping, ha respinto ogni accusa dichiarandosi innocente, ma ha annunciato di non volersi più difendere. A 41 anni ha spiegato non avrebbe più la forza per affrontare una nuova battaglia. La notizia arriva dopo il record italiano ottenuto ad aprile nella maratona di marcia in Germania.
1: Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC, l'ex numero uno del CONI. È stato eletto con il 68,58% dei voti dall'Assemblea federale, chiamata a scegliere una nuova guida dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, seguita al flop della nazionale fuori dai mondiali 2026. Nella sua prima conferenza stampa, Malagò ha indicato 3 priorità: ricompattare il mondo del calcio italiano, definire un nuovo progetto tecnico e rilanciare il rapporto con una parte della politica. Sul futuro commissario tecnico, il neo presidente ha spiegato di non aver ancora parlato con nessuno, di voler avviare una fase di valutazione. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:02.
0: Prima spot.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Numero 8.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: Numero 4.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della Campania. Resta intenso a Napoli sulla tangenziale, code a tratti tra Capo di Chino e Corso Malta verso Pozzuoli. Lavori di notte sulla 16 Napoli-Canosa tra le 22 e le 6, chiusura tra Vellino Est e Benevento nelle due direzioni. Con lo stesso orario, sempre 22 e 6, chiusura anche tra Grotta Minarda e Candela, ma in questo caso solo verso Canosa. Altri lavori sulla 30 a Caserta-Salerno alla stazione di Nocera Pagani, chiusa tra le 22 e le 6, sia in entrata per Salerno e sia in uscita per le provenienze da Caserta. Sempre per lavori, questa notte dalle 23 alle 6 chiusa la diramazione di Capo di Chino in direzione della tangenziale di Napoli con uscita obbligatoria a Capo di Chino, e con lo stesso orario, quindi 23 e 6 sulla tangenziale di Napoli, chiusura del tratto Secondigliano-Capodimonte verso Pozzuoli. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Dopo gli ultimi fenomeni della notte, il tempo tenderà a migliorare su gran parte del paese. Al nord le precipitazioni residue si esauriranno rapidamente, lasciando spazio a cieli sereni o poco nuvolosi durante la mattinata. Nel corso del pomeriggio tornerà però a svilupparsi l'instabilità lungo l'arco alpino, con la formazione di rovesci e temporali che potranno risultare localmente intensi. In serata i fenomeni interesseranno anche le pianure della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia-Romagna, per poi attenuarsi progressivamente nel corso della notte. Residui addensamenti persisteranno sul Friuli Venezia Giulia, mentre sul resto del settentrione si faranno largo ampie schiarite. Al centro la nuvolosità presente nelle ore notturne tenderà rapidamente a dissolversi, lasciando spazio ad una giornata in prevalenza soleggiata. Nelle ore centrali si svilupperanno però nubi cumuliformi lungo la dorsale appenninica, con isolati rovesci o temporali tra Toscana, Umbria e Lazio. Qualche fenomeno potrà localmente sconfinare dalle zone montuose verso le aree pianeggianti, soprattutto nel Lazio. In serata è previsto un generale miglioramento con progressiva attenuazione delle precipitazioni e ritorno del cielo sereno. Sulla Sardegna situazione simile, con qualche episodio temporalesco nelle aree interne durante le ore più calde. Al sud e in Sicilia prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato. Nel pomeriggio la formazione di nubi lungo le aree appenniniche in Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale potranno favorire brevi e isolati rovesci localmente estesi anche alle zone pianeggianti di Campania e Basilicata. I fenomeni saranno comunque di breve durata e lasceranno spazio a un generale rasserenamento già dalla serata. Le temperature massime aumenteranno sul Piemonte orientale, Molise, Campania interna, Basilicata, Puglia e Isole Maggiori. Si registrerà invece una lieve diminuzione su Trentino Alto Adige, Toscana, Lazio e lungo l'Appennino centrale, mentre altrove i valori resteranno sostanzialmente stabili. Le minime subiranno un lieve calo nelle aree alpine e prealpine interessate dai temporali, mentre sul resto del paese si manterranno pressoché invariate, con valori ancora elevati nelle grandi città e lungo le coste. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con il consueto regime di brezza lungo i litorali nelle ore pomeridiane. Possibili rinforzi temporanei accompagneranno i fenomeni temporaleschi, soprattutto sulle aree montuose e sulle pianure del nord interessate dai sistemi convettivi. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna risulterà localmente mosso, mentre tutti gli altri bacini saranno generalmente quasi calmi o poco mossi. Solo in prossimità dei temporali si potranno verificare temporanei annuvolamenti del moto ondoso lungo le coste interessate dai fenomeni. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Numero 1.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Napoli è la provincia più colpita e la Campania si conferma tra le regioni maggiormente interessate dal fenomeno delle minacce. Una ogni 28 ore a Palma Campania, 3 persone arrestate per aver minacciato e aggredito una connazionale per costringerla a cedere la propria attività commerciale. È arrestato a Pozzuoli un ricercato internazionale. Dal Pascale di Napoli uno studio sui centenari del fortore per comprendere i meccanismi immunitari che potrebbero aiutare nella lotta contro il cancro. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Apriamo con i dati sulle intimidazioni agli amministratori pubblici. Secondo il rapporto di avviso pubblico, nel 2025 in Italia si sono registrati 309 episodi di minaccia, aggressione e danni di sindaci, assessori, consiglieri e dipendenti della pubblica amministrazione, una ogni 28 ore. Napoli risulta la provincia più colpita del paese. In Campania, negli ultimi 16 anni, sono stati censiti 872 casi, con una media di oltre 50 episodi all'anno. Da Palma a Campania una notizia di cronaca: tre cittadini bengalesi sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di aver minacciato e aggredito una connazionale per costringere a cedere la propria sartoria senza alcun compenso economico. L'indagine è partita dalla denuncia della vittima, che avrebbe subito anche violente aggressioni ed una rapina. Operazione internazionale della polizia: a Pozzuoli è stato arrestato un cittadino straniero di 27 anni, destinatario di un mandato di arresto europeo. Secondo gli investigatori, avrebbe fatto parte di una organizzazione criminale attiva tra Napoli e la Francia nel traffico di banconote false, armi e munizioni. Passiamo alla sanità e alla ricerca. L'Istituto Pascale di Napoli ha presentato i primi risultati del progetto che studia i centenari del portore beneventano. L'obiettivo è capire se alcune infezioni affrontate nel corso della vita possono avere allenato il sistema immunitario e riconoscere e contrastare anche le cellule tumorali, aprendo così nuove prospettive nella ricerca oncologica. Chiudiamo con una vicenda che riaccende il dibattito sul fine vita. Una donna di 72 anni affetta da SLA, residente nel napoletano, attende da mesi l'accesso al suicidio medicalmente assistito. Secondo l'associazione Luca Coscioni, la paziente avrebbe già ottenuto il riconoscimento dei requisiti previsti dalla normativa, ma la procedura non sarebbe ancora stata completata. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 21:02.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Dopo gli ultimi fenomeni della notte, il tempo tenderà a migliorare su gran parte del paese. Al nord le precipitazioni residue si esauriranno rapidamente, lasciando spazio a cieli sereni o poco nuvolosi durante la mattinata. Nel corso del pomeriggio tornerà però a svilupparsi l'instabilità lungo l'arco alpino, con la formazione di rovesci e temporali che potranno risultare localmente intensi. In serata i fenomeni interesseranno anche le pianure della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia-Romagna, per poi attenuarsi progressivamente. Nel corso della notte residui addensamenti persisteranno sul Friuli Venezia Giulia, mentre sul resto del settentrione si faranno largo ampie schiarite. Al centro la nuvolosità presente nelle ore notturne tenderà rapidamente a dissolversi, lasciando spazio ad una giornata in prevalenza soleggiata. Nelle ore centrali si svilupperanno però nubi cumuliformi lungo la dorsale appenninica, con isolati rovesci o temporali tra Toscana, Umbria e Lazio. Qualche fenomeno potrà localmente sconfinare dalle zone montuose verso le aree pianeggianti, soprattutto nel Lazio. In serata è previsto un generale miglioramento con progressiva attenuazione delle precipitazioni e ritorno del cielo sereno. Sulla Sardegna situazione simile, con qualche episodio temporalesco nelle aree interne durante le ore più calde. Al sud e in Sicilia prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato. Nel pomeriggio la formazione di nubi lungo le aree appenniniche in Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale potranno favorire brevi e isolati rovesci localmente estesi anche alle zone pianeggianti di Campania e Basilicata. I fenomeni saranno comunque di breve durata e lasceranno spazio a un generale rasserenamento già dalla serata. Le temperature massime aumenteranno sul Piemonte orientale, Molise, Campania interna, Basilicata, Puglia, isole maggiori. Si registrerà invece una lieve diminuzione sul Trentino Alto Adige, Toscana, Lazio e lungo l'Appennino centrale, mentre altrove i valori resteranno sostanzialmente stabili. Le minime subiranno un lieve calo nelle aree alpine e prealpine interessate dai temporali, mentre sul resto del paese si manterranno pressoché invariate, con valori ancora elevati nelle grandi città e lungo le coste. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con il consueto regime di brezza lungo i litorali nelle ore pomeridiane. Possibili rinforzi temporanei accompagneranno i fenomeni temporaleschi, soprattutto sulle aree montuose e sulle pianure del nord interessate dai sistemi convettivi. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna risulterà localmente mosso, mentre tutti gli altri bacini saranno generalmente quasi calmi o poco mossi. Solo in prossimità dei temporali si potranno verificare temporanei annuvolamenti del moto ondoso lungo le coste interessate dai fenomeni. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.